0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: marzo sulla spiaggia del Lido di Venezia. Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi,

0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: mattina, Elisa!
1: Buongiorno un ca!
0: Buongiorno un ca a tutti gli ascoltatori che alle 5 del mattino. Sì, tu sì, adesso tu cominci già la discesa e tutto.
1: Sì, è tutto verso il weekend.
0: Elisa, siamo mercoledì, stiamo ancora faticando, abbiamo ancora tutta la giornata di oggi, tutta la giornata di domani, tutta la giornata di venerdì e qualcuno lavora pure il sabato e la domenica. Per cui dai, non far girare i marroni subito di primo mattino alla gente che
1: ma
0: ti ascolta.
1: No, ma dai!
0: Tutto in discesa, io vedo ancora la salita e come fare il passo dello Stelvio in bicicletta con la Graziella.
1: Sei a metà, ma dopo vuoi mettere il panorama?
0: Sì, il panorama, ciao. Buona mattina, ben ritrovata. Come stai stamattina?
1: Benissimo, come sempre.
0: Allora, io, aspetta che mi devo allontanare un po'. Ecco qua, io stamattina...
1: Perché alla Teresina, ragazzi, esatto, non si ricorda più niente. Ricapitoliamo anche oggi quello che è capitato nella giornata di ieri. Quindi facciamo il recap degli argomenti. Voi, se volete interagire, 393-7366-170.
0: Qual è la cosa che ti riprometti sempre di fare a settembre e poi non fai mai?
1: Non lo so, può essere la dieta.
0: La dieta.
1: Meno dolci.
0: La palestra.
1: No, la palestra sono iscritta tutto l'anno.
0: Aspetta, tra essere iscritti
1: sono
0: ed andarci.
1: Beh, ci va. No, sono abbastanza bravina.
0: Sì. Vedremo adesso come andrà questo. Guarda, ti controllo.
1: Sì.
0: È di questo che abbiamo parlato nella prima parte.
2: Buongiorno un ca Paolo. Beh, tutto sommato hai ragione per il discorso del primo settembre del Capodanno, perché ricomincia la scuola, tutte le rotture di maroni. Le varie riunioni per questo, per quell'altro. Sul fatto che il Capodanno magari si combina qualcosa lì, non è detto, ragazzi, è tanto difficile.
3: Buongiorno tipo, buongiorno Luca. La palestra. Cioè puntualmente la pago, ci vado due volte e dico perché l'ho fatto. E dopo non è che mi è bastato quell'errore, lo ripropongo altre volte e non è che la paghi poco. Cioè, 80 euro al mese per essere stata due volte, le due lezioni più care della mia vita.
4: Radio Bella e Monella.

0: buona mattina, buon mercoledì, buon 2 settembre.
1: Eccoci qua, ci siamo e stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri. Dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di un argomento
0: di
1: che ha acceso un po' gli animi.
0: Di lavoro, sì, sì. Abbiamo parlato di lavoro perché
1: abbiamo sognato,
0: già, perché abbiamo scoperto che 7 italiani su 10, è una stragrande maggioranza, non è molto felice del lavoro che fai, quindi vorrebbe cambiare lavoro.
1: Abbiamo scoperto che ci sono anche dei criminali, dei potenziali serial killer, cioè è successo di tutto ieri mattina.
0: Già, perché i messaggi che sono arrivati sono stati tantissimi. La domanda sarà semplice, era se a parità di stipendio o con lo stipendio garantito poteste fare il lavoro dei vostri sogni, quale sarebbe il lavoro? Qualcuno voleva fare il serial killer.
1: Sì, sì.
0: Ma mi preoccupa un po'. Forse domani non saremo in onda.
1: Ma probabile. Intanto sentiamo qualche messaggio.
2: Adesso come adesso farei io l'agricoltore o il contadino. Però speriamo, dai, cioè mai dire mai, sono ancora abbastanza giovane, cioè posso ancora cambiare un po' il mio stile di vita e fare quel cazzo che voglio, ho 29 anni, quindi mai dire mai.
3: Ciao Zippo, allora io faccio un lavoro che mi piace con tante rotture di coglioni, ma tante veramente. L'unico problema è che quando faccio poco faccio 9 ore, se no sono 10, 11 spesso, ogni tanto anche 12. Però fra 19 mesi in ogni caso il lavoro lo cambio, sarò dipendente INPS, quindi se qualcuno mi offre qualche lavoro prima deve pagarmi molto bene. Ciao!
4: Giorno un ca! Io è da una vita che dico che ho sbagliato lavoro. Dovevo andare a fare la p***a! Ciao!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno!

0: La passione, le effusioni, agosto, l'estate, gli scogli, il mare.
1: Esatto, sì. Beh, agosto ce lo siamo lasciati dietro le spalle, ma l'ultima domenica di agosto ci ha regalato una perla che è successa in Imperia, giusto?
0: È successa ad Imperia, dove questa coppia non è dato sapere se italiani, turisti, non si sa.
1: A un certo punto, presi dal bellissimo mare italiano, dalle onde che c'erano splush, splush, splush, erano lì su uno scoglio a prendere il sole, poi un bacino, un bacetto, una mano che si allunga, e lì è successo un po' di tutto, nel senso che è successo tutto.
0: Sì, è successo praticamente tutto davanti a minorenni, davanti a anziani, davanti a famiglie che hanno cominciato a inveire, ma questi avanti imperterriti a fermarli è stato un poliziotto in borghese.
1: Sì, che è arrivato là subito, ha detto patente, libretto di circolazione. Questi erano nudi, dice, come fai patente, libretto di circolazione? Adesso niente da fare. Oh, però sembra si buscheranno una denuncia, una bella multa, che poi non è più un reato penale il cioè io sono informatissimo sull'argomento.
0: Sì,
1: non è più un reato penale, è un reato civile, quindi con 10.000 euro di multa te la cavi.
0: Sì.
1: Ecco, io ho 10.000 euro di multa a testa. Aspetta.
0: Che caspita!
1: Cioè, voglio dire, pagati una camera piuttosto, no?
0: Sì, infatti, risparmi. Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Noi siamo quelli del mattino, siamo quelli di Buongiorno Unca, siamo quelli che quotidianamente vi accompagnano anche tra le 5 e le 6 in questa prima fase della nostra mattinata.
1: Insieme a noi c'è sempre anche Giuseppe Chetti.
0: Purtroppo, aggiungo anche io.
1: No, adesso la sigla nuova.
0: Sì, infatti, c'ha tutto l'Ussi, il traviziato, si è fatto 12 anni di ferie, è andato alle Maldive.
1: Ma perché c'è gente che paga, oltre allo stipendio, c'è gente che paga perché vuole avere dei voti più alti del proprio oroscopo.
0: Cioè siamo corruttibilissimi, stai dicendo.
1: Lui è corruttibile, poi sta a vedere lui intanto in cassa.
0: Esatto, vediamo.
1: Dà delle votazioni.
0: Lui in cassa, noi ci incassiamo, ma andiamo ad ascoltare qual è il segno fortunato della giornata di oggi.
1: Il segno fortunato di oggi è quello della Vergine, che ottiene un buonissimo voto, voto 9.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: E anche per questo mercoledì ce la siamo tirata fuori l'anteprima.
1: Abbiamo dato, però no, i giochi sono ancora tutti da scoprire, perché fra poco c'è Paolo Zippo,
0: già,
1: che ha bisogno
0: già,
1: di un caffè, di un po' di correzione, ha bisogno di voi. Capite che la vita è difficile quando non si è in ferie.
0: È molto difficile, io dico sempre 2 ferie all'anno, ma da 6 mesi all'una. Farebbero benissimo. Ci risentiamo fra poco con Buongiorno Unca.
1: Io torno alle 7, ciao.
0: Siateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 5:57.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
11: Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Ripetete insieme a me: ce la possiamo fare. È solo mercoledì. Buongiorno, cari amici.

È la domanda che ci poniamo tutti i giorni a quest'ora, quando è ancora buio fuori dalla finestra. C'è nessuno? Ma sì che ci siete, sì che ci siete, perché lo vedo già dai vostri primi messaggi, arrivano subito, mi si illuminano le lampadine qua nello studio e capisco che insomma un po' di amici e un po' di amiche sono già pronti alle 6 del mattino, anzi se vogliamo essere proprio precisini di quelli che... alle 6:06 del mattino di mercoledì 2 settembre. Siamo qua nuovamente. Allora, tutti i discorsi che riguardano l'estate, le vacanze, le altre cose, diciamo un po' ce li siamo messi via, anche se lo dicevamo anche nei giorni precedenti, sono diverse le persone che hanno scelto questo periodo per andare in vacanza, un po' perché costa meno, un po' perché c'è meno gente, insomma per svariati motivi. Poi la ripresa ufficiale, diciamo così, definitiva del 100% delle persone lavorative, o del 98-99% delle persone lavorative, si arriverà verso la metà di settembre, ma noi siamo convinti che voi ci siate, siete pronti ad affrontare un'altra giornata con Belle Monella, un'altra giornata con Buongiorno Unca, vero? Buongiorno.

0: Scusate, scusate, no, vi chiedo scusa già dall'inizio della trasmissione stamattina, perché oggi vi coinvolgerò in un discorso che riguarda me personalmente, perché sono un po' di notti, ma credo che riguardi poi anche molti di voi, molti di noi che ci svegliamo molto presto, cioè sono un po' di notti che io faccio dei sogni allucinanti, cioè, no, ma non allucinanti che sono terribili, incubi o altre cose, no, robe strane che poi puntualmente non ricordo, cioè non saprei ricordarvi, cioè raccontarvi adesso quello che ho sognato questa notte. So che ho sognato robe strane, lo so se capita anche a voi, no raga, o magari sono io che sto lentamente, inesorabilmente affrontando un declino cognitivo che mi porterà nel giro un paio di mesi alla Teresina più assoluta. Tutto può essere della vita, ovviamente, ma non credo, credo che sia una storia, una cosa abbastanza comune. Tant'è che stamattina, poi quando sono arrivato qui alla radio in fase di preparazione alla trasmissione, ho detto, ma no, dai, stamattina cancelliamo un po' quello che era previsto dalla nostra scaletta e parliamo invece dei sogni che facciamo. È l'ora giusta per parlarne, oserei dire, perché forse questo è il momento della giornata in cui si ricorda maggiormente quello che si è sognato, se si è sognato qualcosa di particolare. C'è una teoria scientifica, ve lo dico subito, che dice che i sogni che facciamo la notte servono per, diciamo così, pulire il cervello, per eliminare le scorie che abbiamo nella nostra capoccia qua e prepararci ad un'altra giornata in mezzo. Ad un'altra giornata, il resto ce l'ho aggiunto io. E allora stamattina sono a sfergugliare, ci ho messo una ventina di minuti qui poi per trovare le cose. E ho scoperto, ad esempio, che tra 27 tipologie di sogno, aspetta, questo è un sondaggio fatto il 67% degli intervistati dice di aver sognato almeno una volta di essere inseguito. A me non, cioè, ad essere inseguito non so, vabbè, comunque vado avanti. Il 62% una casa conosciuta. Vabbè, sì, quello sì. Il 62%, quindi siamo anche là, una relazione passata. I vecchi amori che tornano. Il 60% ricordi d'infanzia. Il 60% familiari deceduti, che manco una volta ti hanno dato i numeri del lotto giusti. Ricordiamola questa cosa qua. E il 57% ha detto di aver sognato delle esperienze.
1: Sì, quelle lì che sono le esperienze quel sessuali.
0: Ecco, ci siamo capiti. Per cui stamattina io vi chiamerei subito all'appello. Via, subito di primo mattino, 393-7366-170. Ora mi raccontate qual è la cosa più assurda che avete sognato nella vostra vita, che vi ricordate, ovviamente, perché cioè, i sogni alle volte si ricordano, alle volte no, alle volte ti restano ben impressi nella mente. A me è successo un paio di volte che qualche sogno mi restasse veramente ben impresso, altre volte invece si dimenticano nel giro di 5 minuti. E allora, amici del mattino, venite in mio soccorso, datemi una mano stamattina, non fatemi sentire l'unico imbecille che sogna robe strane. Facciamoci buona compagnia. Bella Monella e buongiorno un cazzo stamattina. Cominciano così.
2: Radio Bella e Monella.

0: chiusa. Se stamattina ero in cerca di, cioè sono in cerca di solidarietà, di amicizia, di fare due chiacchiere insieme a voi, perché non lo so, ci sono dei periodi dell'anno, e questo è uno di quelli in cui la mia mente evidentemente lavora parecchio la notte, oppure non lo so, sono stressato, c'è qualcosa da fare, avrei bisogno di vacanze, cioè tipo sei tornato, ho bisogno di vacanze di nuovo. Sogno tantissimo, faccio sogni veramente di tutti i tipi, che poi puntualmente e precisamente non ricordo, però di sogno ho deciso di parlare insieme a voi questa mattina, se vi va, ovviamente, se vi fa piacere, perché insomma, chiedendovi semplicemente se ricordate un sogno strano, strano o particolare o diverso dal solito, o qualcosa di alternativo che avete fatto nella vostra vita e che avete voglia di raccontarmi. Valgono anche i sogni a luci rosse.
1: Buongiorno,
0: ovviamente.
1: Luca. Ma buongiorno. A parte che dormo pochissimo, quindi sognare diventa un po' assurdo. Comunque, un sogno che ricordo e che facevo spesso era che ero in bici in una strada, improvvisamente mi trovavo in un tunnel buio che non finiva mai.
0: Oh mio Dio!
1: E poi mi svegliavo. Vabbè. Buongiorno Luca, Samu.
0: Beh, come dire, c'è la luce in fondo al tunnel. Allora, gli ottimisti dicono c'è la luce in fondo al tunnel, c'è l'uscita, si vede così. I pessimisti dicono c'è una luce in fondo al tunnel. E il treno che sta arrivando.
2: Ciao Zippo.
0: Buongiorno.
2: Allora, oggi sono in anticipo. Così ti dico che il sogno più strano che ho fatto è stato quello. Non ditelo a nessuno.
0: No, no, no.
2: Di essere a letto con un altro uomo e non con il mio. Si dice il peccato, non il peccatore.
0: Assolutamente. Io manterrò assolutamente il segreto più assoluto.
3: Radio Bella Monè.

0: 7:23 del mattino, ci siamo infilati nel cul-de-sac dei sogni. Cioè, questa è una cosa di quelle che la mattina, voglio dire, riempie abbastanza i nostri pensieri, perché spesso e volentieri succede di svegliarti e dire: ma che sogno strano ho fatto, poi 22 minuti dopo l'hai dimenticato. Ma di sogni strani stiamo parlando con voi. Vi ho chiesto semplicemente di raccontarmi se quando avete fatto un sogno strano, oppure semplicemente la cosa più assurda che vi è capitata di sognare nella vostra vita. E me ne state raccontando tante di cose. Buongiorno.
1: Un mio sogno scorrente quando ero piccola era che volavo, ma non più dentro casa.
0: Volavi dentro?
1: Ma non ero capace di girare sostanzialmente. Dopo la mia famiglia, mia mamma, mio papà si preoccupavano di spostare tutte le cose, gli oggetti, tutte le pareti che incontravano nel percorso. Buongiorno a tutti e buona giornata.
0: Grazie. Grazie anche a te, Elena. Ero un po' disturbato il messaggio, ma insomma abbiamo capito che volavi strano. Volavi strano anche tu insieme.
2: Buongiorno Radio Bella Mollella. Il gigante buono, sempre in viaggio.
0: Buongiorno gigante.
2: Il mio sogno non è proprio assurdo, ma stanotte ho segnato la mia fidanzata vestito da sposa. Con bell'abito bianco. Sarà assurdo o no, ma che sogno, ragazzi.
0: Caro il mio gigante buono, mi sa che devi mettere la testa a posto. Paolo, scrive Roberto da Pordenone: sognavo le ferie, oggi sono realtà, 15 giorni e tu finite, grazie, sono qui a farmi far del male a voi stamattina. Vabbè, però sogniamo alla grande. Voi mi state raccontando tutti i sogni più assurdi che avete mai fatto, la cosa più assurda che avete sognato. Ricordo il sondaggio da cui siamo partiti, ovvero che il 67% degli intervistati dice di aver sognato almeno una volta di essere inseguito. A me quello non è mai successo, cioè almeno che io ricordi non è mai successo. Il 62% è una casa conosciuta, cioè quindi la propria casa o quella di qualcuno che si conosce. Il 62% una relazione passata, gli amori lontani che non sono. Il 60% ricordi d'infanzia, il 60% familiari deceduti e il 57% invece di noi ha dichiarato di aver sognato almeno una volta di fare sesso. E io, a me interessavano quelli là praticamente. Sta scherzando.

0: Ma non solo di sogni, non solo di sogni stamattina.
1: Claudio, Claudio, sì. Claudio Zippo.
0: Non sono,
1: Amen.
0: Sono sempre Paolo.
1: Non so più cosa dire, sempre, non so, non so.
0: Sempre Paolo.
1: Super Enalotto, devi vincere.
0: Niente.
1: Non compri altri bidoni di Tesla.
0: No, cosa c'entra?
1: L'amico qua dei bidoncini. Sì. Ogni volta che ti sente,
0: sì,
1: sei sempre peggio. Adesso la memoria. Claudio, ma cosa combini?
0: È vero.
1: Qua a Sernaglia non sei neanche venuto a salutare il tuo amico bibionese. Madonna, Claudio, io non lo so, io non lo so. O che ti devo dare 50 litri di graspa, quella veneta, ma Claudio non riesco a capirti più. Non riesco a capirti più. Investi in una... diciamo in una baracca che
0: sì,
1: col Super Enalotto neanche non ne compri nuove,
0: no,
1: io non so.
0: Vero.
1: Da quando torni dalla Grecia, già che non fai niente tutto il giorno,
0: è vero.
1: Adesso che ti stai sprecando altro, mamma mia. Claudio.
0: Sono.
1: Il bibionese qua
0: sì,
1: è deluso di te.
0: me ne dispiaccio sinceramente. Nel mentre voi continuate a raccontarmi i vostri sogni strani che avete fatto nella vita, tra poco ritorniamo e ci sarà anche la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpiere.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Bella e Monella, tutta da

0: parlando di sogni stamattina, ovvero ho cominciato, cioè io porto sempre la mia vita qui, gli affaracci miei li porto in trasmissione, perché insomma, li condivido insieme a voi. Ho detto che è un periodo, da quando sono tornato dalle ferie praticamente, che la notte la mia attività onirica è piuttosto agitata, cioè se, faccio un sacco di sogni di cui me ne ricordo un quarto probabilmente, ma sogni strani. Allora ho cercato la solidarietà da parte dei nostri ascoltatori stamattina dicendo: dai, raccontatevi anche voi dei sogni assurdi, cioè cose assurde che avete sognato nella vita. Me ne state raccontando alcune,
1: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno Unca.
1: Un sogno che facevo spesso era quello di vedere un aereo schiantarsi sui colli asolani. E poi il resto dei sogni non li ricordo.
0: No, perché.
1: Buongiorno Unca da Stefano.
0: Cioè, ti ricordi qualche. Cioè, i sogni, quelli. Quello è tosto. Soprattutto, sai che dicono che se il sogno è ricorrente, poi c'è un senso, c'è. Cioè, che magari non è il senso letterale del sogno, però che significa qualcosa. Non saprei esattamente. Io non sono uno di quelli capaci di interpretare i sogni. Se qualcuno tra i nostri ascoltatori è in grado di, diciamo così, interpretare il sogno di questo nostro ascoltatore, sogna aerei che si schiantava. Cioè io nel frattempo, siccome prendo molti aerei nella vita, ho fatto tutti gli scongiuri possibili immaginabili. Ma adesso sono le 6:38 ed è tempo.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Già, è tempo della canzone sotto la doccia, che ormai è ritornata, è già la seconda settimana, stiamo rientrando nel mood che ci accompagna tutte le mattine a quest'ora, ovvero il mood che chiede la partecipazione di tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca, di tutti quelli che sono all'ascolto, di quelli che si sono svegliati da poco, da quelli che stanno già lavorando da parecchio, di chi insomma in ogni luogo, in ogni mare, in ogni, tutti i fiumi, i mari eccetera eccetera eccetera, sta ascoltando questa trasmissione. Come sempre stiamo per mettere in onda una canzone super famosa. Durante i tre minuti giusti di questa canzone, il vostro compito, il compito degli ascoltatori di Buongiorno Unca, è quello di partecipare attivamente alla trasmissione. Come? Cantandocene un pezzettino piccolo, non serve neanche saperla, perché stamattina basta canticchiarla, ve l'assicuro, perché vi farò l'esempio fra poco. Ma un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino piccolo, bastano pochi secondi, basta accennarla, bastano due o tre parole, l'importante è dimostrare che ci siete, non serve neanche essere intonati, quindi questo lo dico dal primo giorno, non è una prova di karaoke, non è una prova di canto, non è una prova che vi porta a X Factor, poi è semplicemente una prova di partecipazione per far sì che siate ufficialmente, diciamo, protagonisti e parte della nostra community del mattino. Chiaro? Un messaggio veloce, 393 7366 170. Se non conoscete la canzone, oggi basta fare semplicemente tre minuti da ora.

0: penso bastava far così, insomma, non è che fosse necessario molto oggi per partecipare alla nostra canzone sotto la doccia. Chissà come sarà andata, vogliamo sentire? Sì. Perfetto, perfetto, perfetto. Era quello il senso.
1: Zippo, zippo.
0: Sì,
1: sì. Sembri un angelo caduto dal cielo.
0: Sì.
1: Buongiorno, un ca.
0: Buongiorno, un ca.
1: Ciao.
0: Buongiorno, un ca. Buongiorno, un ca. A te.

0: sapete tutte.
1: Trasfanatici in pelle che la scrutano senza poesia.
0: Ma quanti? Ma qua? Sì, sì.
2: Soffrirà.
0: Vai, vai, vai.
2: Soffrirà l'amore. L'amore. Se danza. Buongiorno, un cane.
0: Ma ciao.
2: Lei, la pelera tra le stelle accese, soffrirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato.
0: Ci sta.
3: Sembra possibile, ma è proprio vero.
0: No.
3: Che una volta me la dava, adesso non me la dà più.
0: No, vabbè.
3: Sto sperando sempre.
0: Sì.
3: Sto sperando sempre.
0: Sai che la speranza è l'ultima a morire, ma anche che chi vive sperando muore.
4: Sotto il sole c'è un gran figone.
0: Ok, era un'altra canzone, ma a noi piace lo stesso. L'appuntamento con la canzone Sotto la doccia è ovviamente fissato a domani mattina.
5: Radio Bella e Monella.

0: sera, buongiorno un capo, e si parte a cantare, non si finisce più, perché poi mettiamo le altre canzoni e succede questo, no?
1: Come faccio? A tanto lì di rosso, questa passione maledetta!
0: E le cantiamo tutte, una in fila e l'altra poi alla fine. Ma volevo tornare prima di chiudere la trasmissione per un attimo ai sogni. Buongiorno
2: capo.
0: Buongiorno.
2: Un sogno strano che mi succede di fare qualche volta.
0: Sì.
2: E sogno di venire stuprato. Poi mi sveglio di colpo e dico: ah, ma tranquillo, tanto ti stupra il governo tutti i giorni. È una cosa impressionante. Ieri sera ho fatto gasolio sul camion. 70 litri. Io faccio di solito faccio 500 euro. Non pago io, paga l'azienda.
0: No, sì, beh,
2: però
0: ovvio,
2: 70
0: certo.
2: litri in meno rispetto al solito. È andato, no, alle stelle di più.
0: Lo so.
2: E
0: lo
2: quindi
0: so.
2: È come praticamente se ti stuprassero ogni giorno, quindi. Non è un sogno, non è un incubo, è la realtà. Ci stanno veramente stuprando.
0: Lo so, ragazzi. Poi adesso non vorrei aprire la discussione sul perché, per come, per cose, che poi nascono con discussioni varie. Però sì, è difficile. Lo dicevamo anche ieri, no? C'era stata quella piccola mezza polemica sui prezzi della frutta e della verdura. Ma ragazzi, è complicata la situazione. Buongiorno.
3: Buongiorno, sogno assurdo. Un paio di settimane fa ho sognato mia moglie che mi continuava a dire: hai ragione, sì, hai fatto giusto.
0: No, non era un sogno, era una cosa assolutamente impossibile.
4: Ciao Paolino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
4: Stavo giusto pensando, ma sai che sono anni che non sogno.
0: Ma no, sogni ma non ti ricordi.
4: Sarò malato, no? No, qualche difetto, no. Qualcosa di sicuro. Ciao Paolino.
0: Ciao Moreno. No, sogni ma non li ricordi, cioè succede alla maggior parte delle persone, alla maggior parte di noi succede così, poi alle volte succede che ti arrivano dei sogni, cioè un periodo, tipo quello che sto vivendo io, da cui siamo partiti stamattina, in cui sogno tantissimo, poi in questo momento non ve li saprei raccontare, però so che sogno tanto.
5: Bella e monella, tutta da cantare.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e buon mercoledì a tutti da Vincenzo. Sogni, minchia, ne faccio così tanti. Ne faccio di belli, ma non si avverano mai. Però, come si dice, sognare non costa nulla. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca a tutti, una buona giornata da Vincenzo, un bacione a tutti gli ascoltatori. Yezzi, papà, la mia!
2: Sì, farò il bravo, farò il bravo.
1: E sogniamo.
2: Farò il bravo. Allora, siamo alla conclusione della nostra prima ora volata stamattina parlando di sogni e grazie alla vostra numerosissima partecipazione. È bello che siamo ritornati tutti in griglia ormai, ci abbiamo ripreso al 100% i ritmi del nostro buongiorno, anzi del nostro buongiorno un cacchio, che ricordo ritorna fra un paio di minuti.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ora. Le 7:01.
3: Radio Bella e Monella. Traffico.
4: Buongiorno, questi sono gli ultimi aggiornamenti sul traffico nelle autostrade. Cominciamo dall'Autosole, c'è una coda di 3 km per lavori tra Caianello e San Vittore in direzione di Milano, 1 km di coda invece tra Modena Nord e Modena Sud per lavori in direzione di Napoli. Ora la A4 con code segnalate tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per un veicolo in avaria. A26 prudenza per il personale su strada che sta effettuando lavori fra l'allacciamento della A26 Genova-Voltri Gravellona e l'allacciamento con la A4 in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Buon viaggio!
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elisa, buongiorno un cap.
1: Buongiorno.
0: Sono le 7:07 minuti del mattino, questa è
1: e
0: Bella
1: tutto
0: Monella.
1: Tutto va bene.
0: Tutto speriamo.
1: Amen.
0: Non so, ma c'entra l'amen? No, non c'entra, non è una roba.
1: So,
0: tu ce l'avete. Attenzione, Elisa, sappiate, ha mandato già il CV a Radio Maria. Si candida per la conduzione del Rosario del Mattino.
1: Beh, si può dire che quella radio lì è mondiale. Ma prende dappertutto, anche in galleria.
0: Esatto. Salutiamo gli amici di Radio Maria, a cui non abbiamo mandato ancora il curriculum. Io non potrei, perché non mi fanno entrare dalla porta.
1: No,
0: mi colpisce un fulmine prima che entri.
1: Non dimenticare che le porte del Signore sono sempre aperte.
0: Okay.
1: Paolo,
0: avete capito dove stiamo andando?
1: Parliamo di religione,
0: parliamo di soldi, perché anche in Italia, dopo un po' di anni in cui abbiamo arrancato da quel punto di vista,
1: non è che adesso andiamo alla grande.
0: No, intendevo che dopo un po' di anni in cui i pagamenti elettronici eravamo ultimi in Europa, eravamo quelli che pagavano di meno con la carta di credito, col bancomat, con gli orologi, con i telefoni, adesso i pagamenti, circa il 75% dei pagamenti in Italia vengono fatti tramite mezzi elettronici, insomma, che siano carte, che siano telefoni, che siano orologi, eccetera.
1: E a volte ci si dimentica di uscire anche con gli spicci.
0: È vero, cioè, infatti è questo, attenzione, non vogliamo partire con la polemica, è meglio il contante,
1: no,
0: perché non ne possiamo più, io l'ho già vissuta in passato, roba dove gente che litiga, gente che si scanna,
1: non vogliamo aprire polemiche, perché già il mondo è difficile,
0: Esatto, non ne possiamo già più di
1: però
0: quello.
1: Può essere, anche noi d'ufficio abbiamo la macchinetta con il caffè, sì, e quindi servono gli spicci. A volte c'è gente che va a elemosinare dalle altre persone perché non ha più contante,
0: perché si gira con pochissimo contante. Io sono uno di quelli. Guarda, adesso ho controllato, prima quando c'era l'idea di fare quello, ho detto quanti soldi ho in portafoglio: 20 euro in carta più un po' di spicci per ricaricare appunto la macchinetta, sì, del caffè, che se ci mettessero il bancomat non avrei neanche gli spicci più. Sarebbe fantastico. No, noi abbiamo il bancomat, Luigina.
1: Sì,
0: ciao Luigina. Allora, la domanda pregnante che noi ci sentiamo di fare questa mattina è: prendete e controllate il vostro portafoglio, amici?
1: Sì, vogliamo sapere se avete dei contanti o se girate soltanto con la carta,
0: esatto,
1: con il bancomat, eccetera.
0: E attenzione,
1: se volete dirci più o meno quanti contanti avete,
0: meno
1: di 50.
0: A meno che non siate dei trafficanti, potete dirci quanti soldi avete in portafoglio. Cioè, non è che mi mandiamo la giù da fuori.
1: Allora, non mandateci la foto delle valigette piene di soldi che tenete sotto il materasso.
0: Di cui sappiamo che avete, che siete là con i soldi infilati nel materasso, eccetera.
1: Voi piace alzarvi presto così.
0: Esatto. No, quanti soldi avete in portafoglio? Dai, controllate. Adesso 10 euro, 50, 2 euro e una monetina giapponese.
1: Adesso controllo pure io.
0: 393-7366-170, subito un messaggio.
2: Radio Bella e Monella.

0: abbiamo scoperto dei nostri ascoltatori, cioè, ovvero quanti soldi abbiamo in portafoglio? Pochi.
1: Sì, nel senso che paghiamo tutti con la carta.
0: Sì,
1: io
0: molti,
1: ho guardato, 80 euro.
0: Beh, sei già capitalista, oserei dire. Cioè, tu già hai un certo capitale, io ce ne ho 20.
1: No, ma che capitale?
0: Sì, sì.
1: No, no, è perché c'è stato tutto un qui pro quo e quindi avevo più, un po' più contanti.
0: Io ne ho 20 più un po' di spiccioli con i quali ricaricherò la, la macchinetta del caffè, cioè la chiavetta del caffè questa mattina per potertelo offrire alle 8.
1: No, non tocca a me.
0: No, ieri è toccato a te, oggi
1: davvero?
0: Tocca a me, sì.
1: Io c'ho la Teresina su questo.
0: Io
1: cose
0: tutti i giorni dico a Elisa: sì, sì, è vero, tocca a te.
1: Sentiamo.
2: Dai. Buongiorno, un ca, ragazzi. Non serve che controllo 5 euro in carta e poi un po' di monetine proprio per la macchinetta del caffè in ufficio.
0: Non male.
2: Sono
0: non
2: sempre
0: male.
2: Senza un centesimo. Oggi è anche una giornata buona con 5 euro.
0: Beh, non ciao, male, non male, non male.
1: Sappi diciamo che un po' di contanti, secondo me, bisogna avere.
0: Ma sai che io giro spesso e volentieri senza neanche. Cioè, oggi ho sti 20 euro così per un caso di vino che mi sono avanzati dei soldi che avevo delle vacanze.
1: Sì, ma per ogni evenienza, o se vai a bere un caffè, dai, io non riesco a pagare col banco, ma dai.
3: Buongiorno, ca. Allora io in portafoglio non ho nulla. Neanche un centesimo.
0: Niente.
3: Però ho il bancomat. Basta quello. Anche se non ho tanti soldi in banca. Anzi, me ne servirebbero un po'. Mi fate un bonifico?
1: Beh, certo, noi!
0: Certo, guarda.
3: Se... Contattatemi in privato, vi do il mio IBAN. Ciao!
0: Sappi che ho appena versato parecchi soldi al mio socio di maggioranza, per cui in questo momento sono parecchio povero.
1: Ti capisco.
4: Buongiorno, un ca, ragazzi. Io ho appena guardato e forse arrivo a malapena a 50 centesimi. Ma è una tecnica perché col tempo ho imparato che se avevo contante mia moglie ogni giorno mi faceva: ehi amore, hai 5 euro per le sigarette? Ehi amore, hai 10 euro che mi devo fermare a prendere una cosa veloce al supermercato? Ehi amore, hai 15 euro? E quindi ho imparato, portafoglio vuoto e così siamo a posto. Ciao ragazzi, da Sebastiano.
1: In pratica tu eri il suo bancomat.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sì, Sfera Ebbasta mi fa impazzire.
1: I grandi sondaggi di Buongiorno Unca. Oggi siamo un sondaggio economico, facciamo. Sì. Quanti soldi avete in portafoglio? No, siamo partiti da sta roba che i pagamenti tramite, diciamo così, pagamenti elettronici sono cresciuti, quasi il 75% dei pagamenti in Italia avviene per via elettronica, però ci siamo chiesti quanti soldi invece in contante
0: abbiamo nel portafoglio. Esatto, allora, buongiorno anche. Io solo soldi in contanti. Bancomat me l'hanno dato, ma non lo uso mai. Sono proprio contro tutte le carte.
1: Sì, sì, ma non era la domanda. Cioè, non stiamo conducendo un sondaggio sul fatto di essere favorevoli o contrari. Quello è un'altra cosa.
0: Non ci ha detto quanti soldi, però no, se usa solo contanti vuol dire che ha una somma abbastanza corposa.
1: Vuol dire che ti entrano anche in contanti. Se non usi il bancomat.
0: Uno magari va al bancomat.
1: L'hai usato il bancomat allora?
0: Sì, ma magari per andare allo sportello e prelevare.
1: Sì, ma sì, ma che non ha senso. Scusa, che senso andare allo sportello a prelevare per poi paghi col bancomat direttamente?
0: Beh, no, vabbè. A volte è il gusto, secondo me, di pagare proprio col soldo in contante. E soprattutto, lo diceva anche qualche ascoltatore, è vero che hai la percezione maggiore di quello che diminuisce nel tuo portafoglio. Con il bancomat, scrive il principe, non ti rendi conto, perché quando paghi ti sembra che non cambi nulla. Devi andare nell'estratto conto per vedere la differenza.
1: Basta vedere. Mentre, quando finiscono.
0: Ho capito, però la percezione più concreta quando hai soldi in contanti.
1: Ma io voglio sapere quanti invece soldi hanno in contanti in mano i nostri ascoltatori. Quanti soldi toccano quotidianamente.
2: Buongiorno Unca, sono Federica da Campagna Lupia. Io nel mio portafoglio ho un gettone che mi è avanzato dal Mojito Party di quest'estate. Poi ho dai 500 ai 700 scontrini nel portafoglio, perché io contanti non ne ho mai.
1: Scontrini.
2: Buongiorno Unca.
1: Quando sei partita con 500 o 700 ho detto oi boh, e poi erano scontrini. Vabbè, ci sta.
0: Allora io lo dico che bisogna sempre avere un po' di contanti, e lui ce lo conferma.
3: Ciao Roberto da Treviso, mi è capitato proprio questa settimana, io giro normalmente senza contante, che è andato in tilt tutto il sistema bancomat, e mi sono trovato incasinato dalla ricarica della macchina, dal pagamento del McDonald's di mia figlia. È stato veramente un delirio.
1: Dici vai là, ciao. Dici sai, pagherò. Torno.
0: Sì, faccia credito.
1: Sì, perché no, non la faccia di uno da cui fidarsi, scusa. Ma dai, guardami, cioè, torno sicuro a darglieli.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: con Flamenco Paranoia. Allora lui, Fabrizio, scrive: buongiorno Uncai, ho 70 euro in tasca perché mi piace avere sempre qualcosina per le eventuali necessità o evenienze.
1: Ci sta.
0: Adesso dice: io lancio un quesito perché c'è chi paga con il bancomat e chi è moderno e paga con il cellulare.
1: Io.
0: Ecco, io quella cosa non la capisco. Okay. Cioè, già mi sento male a far vedere la tessera fedeltà del supermercato adesso che me l'hanno vista sul telefono. Mi hanno fatto come si chiama? Wallet.
1: Wallet.
0: Sapete che io sono anziana proprio dentro.
1: Sì, è comodissimo. È anche molto più sicuro della tesserina il pagamento
0: col
1: cellulare.
0: Lascia stare che a me piace presentare la tesserina fisica e dire alla commessa: eccola qua.
1: Ci risentiamo fra poco con i consigli di nonna Elisa.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamenti su vantaggiunieuro.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sono le 7:38 del mattino, questa è Bella e Monella, questo è il nostro appuntamento con buongiorno. Noi stiamo parlando di soldi stamattina.
1: Sì, perché la gente paga sempre di più con la carta, usa meno i contanti. Allora vi stiamo chiedendo più o meno quanti contanti avete nel portafoglio,
0: sì.
1: Se li avete.
0: Controllate, aprite il vostro portafoglio, guardate quanti soldi avete dentro e raccontatecelo. Non credo che alcuni di voi abbiano milioni di euro dentro il portafoglio così di provenienza illecita.
1: Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, cara ragazzi. Allora, oggi sono ricchissima, ho ben 70 euro in portafoglio,
0: voilà.
2: Però fermi, vi spiego, io non giro mai con tantissimo contante, ma settimana scorsa una collega è andata in pensione, quindi le abbiamo fatto il regalo che puntualmente ho anticipato i soldi io e stamattina ho riscosso le quattro quote e quindi adesso sono ricchissima.
0: Arriva la ricchezza.
2: La ricchezza
0: è una cosa bella, che quando sei sommerso da queste cose.
1: Verostan gira più o meno con 80-100 euro, un po' di monete, perché dice: io ho la fobia che da un momento all'altro il bancomat non funzioni, oppure che quando vado in qualche negozio, sai, quando ti dicono non funziona, oggi c'è un disguido, la rete non arriva, eccetera. E quindi dice: senza trovarmi, come è successo al nostro ascoltatore, Mario,
0: può succedere. Io dico ritorno, cioè, se non, perché sono quello che gira senza contanti.
1: Dipende di cosa hai bisogno.
0: Capisco. Comprendo.
1: Paola dice: io nel portafoglio ho 100 euro, ma ho appena prelevato, un caso raro.
0: Sì, magari devi pagare qualcosa, che ne so, voglio dire, anche se ormai praticamente si può pagare tutto con l'elettronica, no?
1: Però
0: andiamo.
3: Buongiorno Ca. Stamattina mi sono accorto di avere un euro.
1: Sì.
3: E comunque, per quanto riguarda il bancomat o la carta di credito, con la carta di credito è ancora peggio, perché non ti rendi conto, ma il mese dopo i soldi spariscono.
0: Il famoso 15 del mese, ma l'hanno fatto apposta, secondo me, a mettere lo debito alla 15 del mese della carta di credito.
1: Si dici?
0: Perché il 10 prendi lo stipendio, perché il 15 c'è ancora qualche soldo.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche quando spendi i soldi così.
1: Ah beh, per spendere i soldi ci metti un attimo, guadagnarli ci metti ore e ore e ore di lavoro. Per spenderli, ad esempio, ti si guasta l'aria condizionata.
0: Ah sì, ma non solo. Cioè, quando tu prendi qualcosa, non so, ti levi lo sfizio di prenderti qualcosa a livello di abbigliamento, oppure sì, oppure anche andare a fare la spesa. Cioè, volano così.
1: Ieri ho detto, devo andare a prendere due robe al supermercato, 54 euro, così.
0: È vero.
1: E ho preso veramente due robe. Cioè,
0: e
1: non
0: se
1: è
0: uno
1: che abbia...
0: fa il rapporto, ma anche quando uno esce, non lo so, a cena, eccetera, si prende il dolce. E di fatto costa come un'ora di lavoro.
1: Sì,
0: se uno dovesse fare il rapporto, no?
1: Vabbè, sentiamo un po' cosa ci dicono gli ascoltatori. Quanti soldi avete così cash nel vostro portafoglio? Ciao.
2: Ciao Belemonella, ciao Lisa, ciao Paolo,
0: ciao
2: Pietro. Beh, allora, io sono tutto il giorno per strada, quindi comunque in portafogli bisogna che abbia sempre qualcosa. Beh, adesso in questo preciso momento ho la modica cifra di 226,70 euro.
1: Sei più ricco di tutti finora.
2: Comunque sì, sarà anche una mania, ma io bisogna che abbia sempre del contante, sempre. È una cosa mia personale. Ciao, una buona giornata a tutti quanti, un bacione.
1: Sì, sì, ma qui non stiamo mica giudicando, noi stiamo semplicemente indagando su quanti soldi in contanti teniamo ognuno, cioè ognuno di noi tiene in tasca.
0: Io ho 45 euro e spiccioli, ne ho appena fatti 30 di benzina.
1: Ah, ok, 2 litri e 40 praticamente.
0: Sì. Solitamente scrive ho poco contante perché uso sempre la.
1: Cioè 30
0: carta.
1: Euro di benzina, ormai sono 2 euro, cioè 2 litri e 10.
0: Guarda, vogliamo non toccare questi tasti.
1: Non tocchiamo questi tasti. Ci ridiamo sopra perché voglio dire, è l'unica cosa
0: piangere.
1: Da fare. Cos'è questa cosa?
0: Tipo un altro portafoglio vuoto, scrive Fabio.
1: È bellissimo, un portafoglio quasi come il mio, ricco di carte, cioè di carte fedeltà, cose, scontrini usati.
0: Ma probabilmente non ha neanche quelle, neanche due carte e basta.
1: Sì, sì, sì, il deserto, ma ti capisco, guarda, il mio è molto simile spesso e volentieri. Oggi c'ho sti 20 euro perché c'ho una botta di culo, cioè probabilmente.
0: Giulia, sull'ascoltatore che ha 200 euro o un poco più, dice, questo ascoltatore ha più contanti che sul mio conto.

0: Mimi Odio su Radio Bella Monella. Allora, stiamo parlando di contanti. Quanti contanti avete nel portafoglio? Sentiamo lui.
1: Buongiorno a tutti. Io solitamente giro sempre con minimo 50 euro in tasca, però stamattina ne ho 12-26. Anche perché ho comprato la brioche, i miei figli ne avevo 15 prima e rotti, perciò 12,26.
2: Già.
0: A proposito di brioche, lui ce le ha promesse. Michael dice: io ho 120 euro più 5 di moneta, uso i contanti per avere un po' sotto controllo tutto quanto, e poi per evitare ai poveri negozianti le inutili commissioni.
2: Ci sta, però noi aspettiamo sempre le brioche.
0: Sì,
2: cioè, ragazzi, però non prometteteci le brioche e dopo non portateci, perché noi poi.
0: La prova costume è finita,
2: sì,
0: lo sappiamo.
2: Ma poi siamo, ci intristiamo senza i dolci. Intristiamo.
3: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
2: È arrivato il momento delle stelle, miei dolci amici.
0: Allora partiamo subito con l'Ariete, un bel 5, così per partire.
2: Così
0: per
2: cominciamo bene, cominciamo bene.
0: Hai presente quando ti svegli pieno di buoni propositi? Ecco, oggi rimangono buoni propositi.
2: Toro, senti di aver bisogno di altre ferie, non importa se sei appena tornato, il corpo ha già presentato richiesta, il voto della giornata è 6 soltanto. Altre ferie, se te dimenticatele queste cose.
0: Gemelli, 8 per qualsiasi domanda, oggi la tua risposta sarà caffè. Non risolve tutto, ma almeno ti tiene compagnia.
2: Il Cancro ha un 6. Oggi siamo parchi con i voti. Oggi voglia di sparire, ma senza drammi, possibilmente in un posto carino con vista mare e wifi.
0: Beh, perché no? Leone, 5.
2: Aia.
0: Hai passato troppo tempo a pensare a come spiegare le tue ragioni, forse perché per una volta non le hai.
2: Oh, per la Vergine, hai già programmato la giornata, il resto della settimana e probabilmente anche il 2032. Sei pieno di buoni propositi e di energia, ma cerca di rilassarti. Il voto comunque è 9.
0: Certo, perché è pieno di robe da fare. Bilancia, 7. Beh, dai, dignitoso. Devi scegliere tra due opzioni. Devi fare delle scelte.
2: Sì, sì, sono pronto. Sì, io tutti i giorni devo fare delle scelte.
0: Beh, la soluzione te la dà Giuseppe Chetta. È semplice. Scegli quella che ti fa fare meno fatica.
2: Assolutamente, ma io lo faccio sempre. Scorpione, la perfezione la lasci agli altri. Tu sei irresistibilmente imperfetto. Il voto della giornata è 8.
0: Sagittario, 6. Hai bisogno di cambiare aria o almeno stanza. Sei stufo.
2: Ah, per quanto riguarda il Capricorno, oggi in modalità non me ne frega niente. Comunque godi di un bel 7.
0: Eh sì, perché si lascia passare le cose.
2: Te rimbarza, dicono a Roma.
0: Eh sì, Acquario, nessuno capisce tu che cosa stia facendo, ma fidati, verrà fuori qualcosa. Voto 7.
2: Infine i Pesci, hai presente quando dici faccio una cosa veloce e 3 ore dopo sei ancora lì? Oggi andrà così.
0: Aia, no, ho un sacco di cose da fare.
2: Il voto è solo un 6, mia cara Elisa, mi dispiace.
0: La settimana mi va male, ma Giuseppe Chetta, per piacere.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua alla fine di questa nostra seconda ora. Anche questa seconda ora è volata via, Elisa. Si è andato via come una scheggia praticamente.
1: Allora ci chiede il leone arrabbiato perché ha dato un 5 il nostro Giuseppe Chetti.
0: Col
1: dice ca. Sono in ferie, leone 10, ma perché non vale evidentemente. Poi Enrico da Jesolo ci aspetta, dice: se fate presto vi aspetto qui. Caffè, brioche.
0: No, in spiaggia. No ragazzi, chiudiamo qua. Ciao, la trasmissione finisce adesso. Noi andiamo a prenderci il caffè a Jesolo. Torniamo domani.
1: Anche con la brioche.
0: Stessa ora. Ciao, un'ora di musica.
1: Ciao a tutti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: botte da cantare.
1: Ora. Le 8 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale a seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato. In corso i rilievi per capire la causa. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Covolli avanti al secondo turno. Queste le breaking news di Digicom 24.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui un e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Oh, c'è un sacco di gente che ci sta invitando ad andare al mare. Noi veniamo. Cioè, a proposito, avevamo detto che non andava in onda l'ultima ora, ma poi abbiamo ricevuto una telefonata dalla direzione.
1: Ma sì, ha detto: o ci siete anche la prossima ora, o
0: non ci siete più.
1: Sì, ci siete a vita.
0: Cioè, la telefonata è stata più o meno così.
1: Esatto. Allora, detto questo, quando si arriva al momento del gelato dulcis in fondo, le persone non hanno dubbi.
0: Sì.
1: O ci sono i gusti particolari, tipo, non so, cremino.
0: Sì, non è un particolare cremino.
1: Beh, insomma, lo fanno cremino, in tutte le gelaterie. Zuppa inglese.
0: Zuppa inglese anche.
1: Zuppa inglese, però non lo trovi dappertutto.
0: No, non lo trovi dappertutto.
1: È difficile trovarlo buono.
0: Ed è difficile trovarlo buono. Perché parliamo di gelato, amici? Perché, insomma, ne avevamo voglia stamattina. Si è guastata anche la macchietta del caffè quando io dovevo prendere il caffè, per cui capite che giornata mi si prospetta.
1: No, ma adesso l'hanno sistemata.
0: Sì, sì, sì. Allora, perché volevamo parlare di gelato? Perché negli ultimi anni, proprio di gusti particolari, ne sono nati 1.500.757.
1: Sì, sì. Allora, noi regalavamo anche i biglietti, magari qualcuno di voi li ha vinti, no? In passato, per andare a Longarone alla fiera del gelato.
0: Sì, sì, sì, sì. Dove ci sono tutte queste cose strane anche, no? Che vengono
1: proposte. Allora, io ho assaggiato, ho voluto fare la trasgressiva e assaggiare il gelato al Charsons, che sono i tipici ravioli e quel piatto friulano.
0: Ah, no? ma è un primo.
1: È un primo, hanno fatto il gelato al Charsons.
0: Mm. No. No, cioè adesso tu io non l'ho assaggiato, che non mi posso dire. Cioè,
1: no, magari qualcuno di voi l'ha provato, no? Che avevamo dato i biglietti, però sono nati tantissimi altri gusti.
0: Sì.
1: Cozze, funghi porcini, gambero rosso, ostrica.
0: No, ma...
1: Io ho assaggiato il gelato alla senape perché sono stata anche ad una cena dove era tutto accompagnato con del gelato particolare.
0: Ah, ok, bella questa cosa qua.
1: Sì.
0: Stavo pensando che io l'unico gelato che forse particolare che ho assaggiato è stato quello al peperoncino calapegno, piccantissimo, ma secondo te ste robe, sti gusti strani vanno poi alla fine? Cioè, voglio dire, uno si prende il gelato al gambero rosso, ma perché? Voglio dire, non più buono un pistacchio, non è più buono.
1: Probabilmente si è accompagnato a tante altre cose, ha un suo perché. Così vai dal venditore, vai dal gelataio e dici: vorrei una pallina di gambero rosso.
0: Ecco, allora discuteremo di questo. Attenzione, vi mettiamo di fronte ad una scelta. Oggi, amici di buongiorno non ca, amici del mattino.
1: Allora, vi offrono un gelato completamente gratis
0: grande anche.
1: Gratis.
0: No, non una pallina, sono non essere
1: palline.
0: No, quattro palline, un gelatone.
1: Potete
0: gratis.
1: Scegliere tra ostrica, gorgonzola, peperone o cozze.
0: Oh. Dai, ripeti la scelta che mi fa morire.
1: Ostrica,
0: sì.
1: Gorgonzola, peperone o cozze.
0: Dai, scegliete uno di questi quattro gusti per il vostro gelato offerto da Buongiorno Unca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: un bel gelatone. Ci sta, sono un paroliere.
1: Sì, ma questa volta vi diamo solo la possibilità di scegliere tra i gusti ostrica, gorgonzola, peperone o cozze.
0: Ma sai che è diventato una cosa anche gourmet, no? Proprio, cioè, ma illustri chef si sono lanciati nel ricercare gusti diversi. Infatti questi qua, le cozze, i funghi porcini, il gambero rosso, il foie gras e l'ostrica, vengono fuori da proposte di gente che ha stelle Michelin addirittura.
1: Guarda, non mi ricordo in che testata giornalistica la scorsa settimana c'era questo chef che presentava il gusto alla porchetta.
0: Alla porche, gelato alla porchetta.
1: Gelato alla porchetta, e tra l'altro diceva anche come doveva essere acquistato e come doveva essere accompagnato.
0: Ah, cioè,
1: non
0: perché
1: sembrava male.
0: Perché uno non è che può farsi il gelato, se dice andiamo a prenderci un gelato e ti fai il gelato alla porchetta, no? Deve essere accompagnato da qualcos'altro, tipo da un panino.
1: Guarda, a Pescara, a Pescara. Il modo migliore di gustarle è sul pane.
0: Allora è un panino, non è più ma che discorsi sono? Ma dai!
1: Così è.
0: Un panino alla porchetta, freddo,
1: Un panino con il gelato a gusto porchetta.
0: Ma dai! Col pane!
1: Col pane, con cosa lo vuoi mettere? Col cono di cialda dolce?
0: Fate il gelato al salame ungherese, allora anche, cioè, mettetelo nel panino con il peperone.
1: Allora, ragazzi, potete scegliere, stanno arrivando anche diversi messaggi. No, dovete scegliere
0: tra
1: uno di questi gusti, perché tanti stanno dicendo ma no, grazie.
0: Dovete scegliere.
1: Tra il gusto ostrica, gorgonzola, peperone o cozze. Potete fare anche un mix. Radio Bella e Molesta.

0: Buongiorno Luca, offre gelati oggi in modo virtuale, perché voi sapete che noi siamo una trasmissione povera, quindi cioè non abbiamo il budget per regalarvi gelati, però ve lo regaliamo virtualmente e deve essere un gelato fra ostrica, gorgonzola, peperone o cozze.
1: Sentiamo perché stanno arrivando diversi messaggi.
0: Mamma mia, tanta gente.
1: Loro stanno andando al mare a Lignano, quindi sarebbero pronti per gustare il gelato. Dice, noi li assaggiamo tutti.
0: Molto bene, vengo a portarveli direttamente a Lignano, lì in spiaggia. Ditemi dove siete, io arrivo col mio banchetto di gelato al peperone.
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno ca, sono Cinzia. Niente, tra questi gusti di gelato, mamma mia, guarda, non ne scelgo neanche uno.
1: No.
2: Li pago perché se li tengano.
0: Al gorgonzola. Il gorgonzola è molto gettonato stamattina.
1: Sì,
0: mi piace.
1: Tra tutti sceglierei il gorgonzola.
0: Sì, sì, sì, abbinato a sempre al pane. Anche
1: il principe che mi è chic. Io pensavo scegliesse le ostriche, invece va sulle cozze.
0: Ah, signor principe, ma lei un po' mi cade perché avrebbe dovuto scegliere le ostriche. Solo per il fatto che una pallina di gelato alle ostriche costa 65 euro.
1: Cioè, ragazzi, eppure un gelato gusto peperoni dentro una buona brioche col tappo quella siciliana potrebbe essere un mix interessante. Daniela ci sta già pensando.
0: Grazie. Beh, cioè, potrebbe, ma io secondo me alcune cose andrebbero provate. No, quello all'ostrica non me la sentirei.
1: Ma ti ho detto,
0: ma quello al peperone o quello al gorgonzola
1: quello al gorgonzola e peperone sì, abbinato magari con dei piatti salati, delle cose. Sentiamo qui.
3: Io tra questi gusti sceglierei il gusto gorgonzola.
0: Vedi.
3: Ciao da Lorenzo.
1: Lei dice, io proverei il gorgonzola perché ci sta bene col miele, magari anche delle noci, quindi lei sta già facendo gli abbinamenti.
0: Ragazzi, apriamo una gelateria particolare adesso.

0: siamo canterini stamattina insieme al gelato, non al pistacchio, non alla nocciola, non crema cioccolata.
1: Non al cioccolato come cantava Pupo.
0: Non gelato al cioccolato, quello era un altro. Ma lasciamo stare.
1: E così faceva la canzone: gelato al cioccolato, sì. Dolce un po' salato, uh-huh. Che poi uh-huh. Avesse altri risvolti. Questa è un'altra storia, ma di questo gelato si
0: non
1: parlava.
0: Non c'è dato a sapere.
1: Sì.
0: No, noi non facciamo ipotesi di nessun genere.
1: No.
0: Invece torniamo fra poco, ci sarà anche il rumorazzo. Attenzione.
1: Sì, prontissimo. Intanto voi continuate a scegliere tra ostrica, gorgonzola, peperone o cozza, il vostro gusto preferito.
0: Di gelato, di gelato.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
14: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: l'ultima parte di questo nostro buongiorno, poi insomma della prima parte della giornata di Belle Monella, quella di Buongiorno un cap.
1: Esattamente, allora vi stiamo dando un'ampia scelta di gusti gelato innovativi.
0: Il nostro carretto, il nostro carretto dei gelati è lì davanti a casa vostra, vi sta offrendo delle specialità meravigliose.
1: Ostrica, gorgonzola, peperone o cozze.
0: Allora, il gorgonzola sta vincendo a mani basse perché allora...
1: al secondo posto le cozze. Ivana dice: io a sto punto ho gelato le cozze accompagnato dagli spaghetti.
0: Eh beh sì, se fanno quello alla porchetta accompagnato sul pane, messo sul pane, scusa, che senso ha? Allora facciamo il gelato alle cozze con gli spaghetti, ci sta, con la pasta fredda corta, con i fusilli.
1: Lei vuole quattro palline.
2: Per me fa due palline di gorgonzola e due palline di peperone su cono, grazie.
0: Ok, okay, d'accordo.
1: Cono, due gorgonzola, due peperone, segna tutto.
0: Sarebbero 25 euro.
1: Come 25 euro?
0: Oh, no, vuoi la specialità adesso? Ho capito, paghi. mica c'è crema cioccolato nocciola. Vuoi gelato alla cozza?
1: Sì,
0: paghi.
1: Paghi.
0: Vuoi gelato all'ostrica? Paghi.
1: Quello è un prezzo diverso.
0: Non l'hanno fatto quello cioè, al gambero rosso? Sì, all'astice no?
1: Non lo so. Prova a inventarlo tu.
0: Certo.
1: Ce l'hai una gelatiera?
0: No.
1: Qualcuno ha una gelatiera e si fida soprattutto che Paolo Zippo ci metta le mani sopra?
0: Ma tu non ti fideresti di assaggiare il mio gelato?
1: No. No, proprio no. Sulle tue capacità culinarie non lo so.
0: Guarda, io faccio delle cose buonissime.
1: Ma fai sempre due cose in croce.
0: Vabbè, due va bene. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dobbiamo abbandonare per un attimo il gelato, perché dobbiamo tuffarci invece in uno degli appuntamenti più importanti in assoluto della nostra mattinata.
1: Guarda, è arrivato un altro gelato goloso, il gelato che esiste, dicono, all'aglio.
0: All'aglio. Cioè, all'aglio, ragazzi, se ve lo mangiate, se devi stare vicino a qualcuno,
1: è impegnativo.
2: Il rumorazzo.
1: Ma abbandoniamo questi gusti golosissimi, sì, succulenti, e invece andiamo al rumorazzo di oggi.
0: Attenzione, come di consueto stiamo per mettere alla prova la vostra bravura dopo aver scoperto il verso della donnola.
1: Sì, che oggi è più facile.
0: Oggi è molto facile, secondo me oggi stimoliamo la voglia di tutti di rispondere e soprattutto regaleremo, secondo me, a tante persone
1: la gloria eterna. Esattamente.
0: Ovvero il premio prestigioso, il premio morale che va ai nostri ascoltatori che indovinano, riescono a capire di quale rumorazzo si tratta.
1: Esattamente, andiamo subito con il contributo audio e poi voi al 393-7366-170 dovete dirci di che cosa si tratta.
0: Sentiamo un po'. Facile, questo è facile. Vuoi farlo sentire ancora un po' così?
1: Sì,
0: per...
1: dai,
0: facciamolo sentire ancora. Dai, io avrei già indovinato.
1: Sì, questo pure io.
0: E allora, scatenatevi, diteci qual è il rumorazzo di oggi. Come sempre, la possibilità di godere per 24 ore della gloria eterna. Che voi dite, eterna? Come fa a durare solo 24 ore?
1: Sono piccoli dettagli.
0: E soprattutto siamo una trasmissione a basso budget, ragazzi. Quello c'ha 24 ore, dico, io mica volevo...
2: Il rumorazzo.

0: dispiaciuti.
1: Mamma mia, cioè, noi avremmo pensato che
0: gloria eterna per tutti, invece sì, non è stato così.
1: Cioè, pensavamo che fosse talmente facile il rumorazzo di oggi che l'avrebbero indovinato in 1.750.000, invece niente.
0: Facciamo risentire il rumorazzo, ma i giochi sono chiusi.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, adesso non si può più indovinare, lo riproporremo ovviamente venerdì. Mannaggia. Allora, siete in tanti ad averci provato, sentiamo un po' di messaggi.
0: Anche tanti bimbi.
2: Ciao, sono Hermes. Cioè, è una radio che non prende la frequenza.
1: Niente da fare, mannaggia Hermes. No.
3: Ciao, Radio Bella e Monella. Secondo me il rumorazzo di oggi sono i fuochi d'artificio. Ciao, sono Gabriele.
1: Niente.
0: Hanno detto i fuochi d'artificio, invece no.
1: Niente, non era.
4: Per me è il rumore della pioggia. Enrico da San Donato di Piano.
1: Niente, no. Neanche il rumore della pioggia.
5: Ciao. Per me sono i fuochi d'artificio.
0: No.
1: Ebbene no,
5: ciao,
1: come
5: Cristina,
1: hai sentito? Niente, Cristina.
6: Buongiorno, Radio Bella e Monella.
0: Ciao.
6: Il rumorazzo di oggi, secondo me, è un microfono che utilizzate in radio che ha delle interferenze, ha problemi e quindi fa quel rumorazzo lì.
1: Cioè, l'idea poteva essere
6: adesso
1: buona.
6: Adesso vado al lavoro e vi auguro buona giornata.
1: Grazie,
6: ciao.
1: Mille, poteva essere una buona idea, ma non era il rumorazzo esatto.
0: Il soffritto, qualcosa che frigge.
1: No, il gelato di prima. No.
0: Il rumorazzo è l'apertura di un sacchetto.
1: Nemmeno
0: no.
1: L'apertura di un sacchetto,
0: stiamo
1: mannaggia.
7: Qui. Il rumorazzo?
1: Sì.
7: Ciao, io mi chiamo Cristiano.
0: Ciao
1: Cristiano.
7: Vengo da Pordenone.
0: Sì.
7: Il rumoraccio è la radio che non prende.
1: Mannaggia, no. Niente da fare.
0: Allora ragazzi, tanto stanno arrivando diverse risposte.
1: Ma siamo fuori tempo,
0: perché non vale. Possiamo solo dare un indizio. È un oggetto.
1: Il rumorazzo tornerà venerdì.

0: ci sono tante persone che stanno ancora provando ad indovinare qual era il rumorazzo del giorno,
1: ma noi anche ci fossero risposte corrette non diremo nulla.
0: Non possiamo,
1: nulla.
0: Ragazzi, non possiamo.
1: No, perché altrimenti non siamo più credibili. Invece guadagnarsi la gloria eterna è una cosa difficile.
0: Per cui riprovate venerdì a giocare con il rumorazzo. Per il momento Buongiorno Unca finisce qui.
1: Quindi tu levi le tende, io rimango perché arriva Monica. E niente, Buongiorno Unca torna domani
0: dalle 6 del mattino, ma c'è anche l'anteprima tra le 5 e le 6 dove riascolterete un po' tutto quello che è successo stamattina.
1: Allora, come ci piace dire, siateci anche domani.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
5: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio, Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Europei femminili di pallavolo oggi alle 19 le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste è Breaking News di Digicom 24.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 6 minuti ben collegati, Elisa Dai e Monica Morgan con voi, Radio Bella e Monella come sempre che vi fa cantare, grazie anche a Pippo Zippo che è sempre molto bravo, qui vogliamo molto bene, che di là adesso sta battendo la testa contro il muro. Ben collegati oggi ragazzi, parliamo di una signora.
1: Sì, nonna Adele, che non è tanto nonna, perché non è avanti con l'età.
0: Giovane.
1: Sì, è giovane. È un'influencer napoletana, è conosciutissima, 500.000 follower, è finita al centro di una bufera perché tanti dicono: ah, tu pratichi magia, non solo piatti, perché lei è molto famosa per la cucina.
0: Ok. E lei... questa signora pare che sia come tante nonne, no? Mi vengono in mente, specialmente al sud, però forse anche qui fanno le carte.
1: Sì.
0: Fanno un po' le veggenti, qualcuna col pendolino, no? Quelle robe lì che alcune nonne fanno. Quanto pare questa signora qua in realtà lo fa proprio come lavoro, fa la cartomante, la medium e la veggente. Noi oggi, ragazzi, vi mettiamo davanti a un dilemma difficilissimo.
1: Sì, vi mettiamo davanti alla famosa sfera di cristallo che prevede il futuro. E cosa potete fare? Potete scegliere se conoscere il vostro futuro oppure no.
0: Ecco, se ci fosse davanti a voi la signora maga Elisa, la quale ha
1: trovato quella giusta.
0: Sì, proprio. Queste capacità di prevedere, di dirvi esattamente cosa vi succederà. Vorreste saperlo oppure no? E perché? Radio.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: con il ritmo delle cose. Allora si parla di questa influencer napoletana famosa per i video sulla cucina, che però nella vita di mestiere fa cartomante, medium e veggente. Vi abbiamo chiesto se aveste davanti un indovino bravissimo con la sfera di cristallo, che può dirvi esattamente
1: il
0: come
1: vecchio
0: va.
1: Tiresia. Tiresia, l'indovino.
0: Che è Tiresia?
1: Non hai letto la mitologia, no?
0: No,
1: vabbè,
0: mi manca.
1: Insomma,
0: è l'indovino
1: tempo,
0: della...
1: Sai,
0: ok.
1: In mitologia si trovano gli indovini che predicono il futuro e poi partono tutte le varie tragedie greche,
0: certo,
1: eccetera, eccetera, eccetera.
0: Okay, allora abbiamo qua Tiresia,
1: sì,
0: che però immaginatevi un bel ragazzo tipo Stefano De Martino, così facciamo un attimo di freestyle, ok, che vi prevede il futuro, care amiche e cari amici. Vorreste sapere esattamente tutto quello che vi succede, compreso il giorno in cui ci lascerete, eccetera eccetera, oppure meglio sorpresa?
1: Occhio non vede, cuore non duole. Abbiamo per esempio il principe che dice: ma certo che vorrei sapere, ma solo per una questione a livello economico,
0: quindi per capire se va bene o se non puoi cambiarlo, cioè lo puoi solo sapere,
1: sì,
0: non puoi modificarlo.
1: No, io non lo farei mai.
0: Io non lo so, sono molto
1: vedi
0: combattuta.
1: Che sei combattuta.
0: Sì, sì, sono molto combattuta. Voi cosa fareste, ragazzi? Ma soprattutto una roba più facile: qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: Al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Probabilmente in futuro, cioè fra qualche minuto, scopriremo se sareste se sarete tra quelli scelti.
0: Ecco, brava.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Bene, grazie.
1: Basta, abbiamo
0: mi siedo.
1: Dato, basta.
0: E c'ho una certa età. Bene, vi stavamo dicendo.
1: Allora, Rossana dice: ciao carissime, io ho avuto una persona che una volta facendomi le carte mi ha detto che verso i 60 anni sarebbe capitata una cosa che mi avrebbe risolto qualcos'altro. Adesso non è stata specifica, è stato vero. E io quella volta odiai quello che mi aveva detto questa cartomante, invece aveva ragione. Adesso dice: non andrei più.
0: Okay.
1: Lei dice: se ho la sfera di cristallo qui davanti, non voglio sapere niente.
0: Per lei è no. E voi, se poteste sapere come va avanti la vostra vita senza poterla cambiare, semplicemente vi svelano già, no, i prossimi passaggi fino a quando state qua, eccetera, eccetera. Vorreste saperlo oppure no?
1: Sentiamo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei cancellare ciò che tu non puoi, però lo sai. Ciao da Luciano il Sarto e grazie.

0: prima con Roni nel guinzaglio. Allora, mettiamo che avete davanti il più bravo indovino del mondo che vi può dire come procede la vostra vita, quando finirà, eccetera, eccetera. Vorreste saperlo oppure no?
1: Sentiamo lei.
2: Ciao, allora io essendo curiosa, sì, vorrei sapere come procederà la mia vita, se andrà serenamente o meno. E vorrei anche sapere come morirò, ma non quando.
0: Cioè, come sì, ma non quando.
2: Vorrei sapere come.
0: Come?
2: Ma non la data.
0: Okay.
2: Ok, ciao.
0: Ciao.
1: Ok, quindi lei dice sì, vorrei conoscere il futuro, quando morirò, non la data, ma come.
0: Come? E voi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua! Perché?

0: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ciccio Bello, Superstar, il nostro Antonello Cerri con la pillola di Italiam è andato a scegliere per noi tre belle canzoni.
1: Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, Rosanna Fratello con Se Tamo Tamo e Villa Banks con Papaya.
0: Oggi si è lanciato proprio una vecchia, una nuova, se non funziona.
1: Di tutto.
0: Qualcosa di blu, qualcosa di prestato.
2: Italiam, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di previsioni del futuro. Se davanti avessi un indovino bravissimo che può dirvi esattamente come continua la vostra vita, quando finisce, eccetera eccetera, vorreste saperlo oppure no?
1: Silvia di Verona dice: io non ho mai voluto sapere nulla, mi spaventa tantissimo l'idea, ansiosa come sono, condizionerei tutta quanta la mia vita. Buona giornata, sentiamo lei.
3: Ciao, sono Cristina da Venezia.
1: Ciao.
3: Anche sì, oppure un i, ma più che altro no, perché tanto bene o male dobbiamo farlo tutto questo passo, soltanto per riuscire a mettere in ordine un po' le cose. La possibilità magari di fare un ultimo viaggio, di rassicurare tutti i parenti che o i figli che tutto andrà bene, cioè tutte quelle cose che magari possono essere positive per gli altri, hai capito? Tanto perché per noi, che tu sia bello, brutto, ricco, tutte le possibilità del mondo, ma quella è la nostra ultima destinazione.
1: Quindi
3: ciao.
1: Lei dice: vorrei ciao. Sapere il futuro, però per capire quale sarà la mia fine, per sistemare delle cose.
0: Per sistemare tutti gli altri, no? Che è
1: sì.
0: il classico pensiero che fanno in tanti. Voi vorreste saperlo?
4: 393 73 66 170 e

0: viaggio, voi vorreste sapere, no, la destinazione, la fine, vorreste sapere come vanno le vostre cose. Oggi arriva l'indovino più bravo del mondo e avete la possibilità di scoprire come va la vostra vita da qui in avanti, fino a quanto durerà, cosa succederà, eccetera. Vorreste saperlo, sì o no?
1: Beh, Cinzia e Roberto, mi pare e mi piace pensare che abbiano discusso molto su questo tema nella mattinata, perché scrivono: buongiorno, noi siamo giunti alla conclusione che sarebbe meglio non sapere nulla sul nostro futuro. L'ideale sarebbe vivere ogni giorno con la consapevolezza che potrebbe essere l'ultimo.
0: Okay.
1: Conoscere il futuro influenzerebbe troppo in positivo, ma anche in negativo, le nostre giornate.
0: Sì, perché poi sulla base di quello, no? Allora, diciamo, potreste conoscerlo, ma non potendolo cambiare. Cioè,
1: sì,
0: sapete solo come va, non c'è modo di cambiarlo.
1: Però loro dicono: già conoscendo come andrà a finire, questo ti condiziona nella vita. Poi non hai la certezza che vada sul serio a finire così.
0: Ma mettiamo che noi abbiamo l'indovino, quello
1: vero,
0: bravo. Che fareste?
2: Salvati questo numero 393.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: ancora.
1: Tiziano Ferro ed ero contentissimo. Ultimissimo messaggio, perché poi scappiamo, perché siamo in ritardissimo. Sentiamo.
2: Vai.
3: Ciao bella Monella. No. Assolutamente non voglio sapere il futuro, non lo voglio assolutamente sapere, né se mi ammalo, né se, né quando muoio, di che cosa muoio. Vivrei una vita di merda fino a quel momento lì. No. Meglio vivere nell'ignoranza, nell'inconscio. No. Ciao e buon lavoro.
1: Beh, si è capito. Ciao, dice di no.
2: Sì. Mi pareva dicesse no. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Domani sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata Dolce Nera e i Los Locos. Domani sera in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, vediamo le ultime notizie dalla nostra regione.
6: Ieri il Consiglio regionale del Veneto ha rinviato la votazione sulla legge per il fine vita. La discussione è ripresa questa mattina con l'analisi dei vari emendamenti. Sentiamo il governatore Alberto Stefani.
7: Io gli emendamenti ho lavorato personalmente e rispondono anche, possiamo dire, a dei miei valori, così come giustamente ognuno risponde dei propri, ma credo che sia assolutamente fondamentale lasciare libertà di coscienza.
8: Un nuovo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Veneto, approvato dalla Giunta regionale, prevede lo stanziamento di 2 milioni destinati alla sicurezza di Mestre, fondi che saranno utilizzati per rafforzare la videosorveglianza, migliorare il decoro e contrastare il degrado urbano. L'attenzione sarà rivolta in particolare alla zona compresa tra la stazione ferroviaria e via Piave. I progetti saranno individuati dalla prefettura con il comune nel ruolo di soggetto attuatore.
9: David Bowie rinasce in oltre 800 immagini rare, alcune mai viste prima, tratte dall'archivio di Dennis O'Regan, suo fotografo ufficiale del 1983. Un'esperienza audiovisiva unica con l'installazione Bowie Unseen Unheard, presentata in anteprima per la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Venice Immersive al Lazzaretto Vecchio del Lido.
10: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella, per Italian People.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
17: Bella e Monella, tu.

Francesco Gabbani con Summer Funk in questo bellissimo mercoledì 2 di settembre. Vi ricordo che domani sera c'è l'appuntamento live a Montebelluna in Piazza Sedesi con noi di Belle Monella con il Palio Tutto da Cantare. Dalle 19 c'è la Peripalio con David J in console, poi la presentazione delle squadre delle contrade, poi partirà la sfida alle 21 con tutti che si esibiranno, più lo show di Dolce Nera, lo spettacolo dei Los Locos, ci siamo noi, faremo anche il DJ set con Thomas Menegazzi, avremo i gadget, insomma domani sera tutti quanti ragazzi vi aspettiamo a Montebelluna in Piazza Sedesi dalle 19 in poi. Si può anche mangiare, c'è un ottimo stand gastronomico, si può fare anche l'aperitivo, c'è di tutto di più, vi aspettiamo lì per una super festa. Detto questo, iniziamo questa oretta insieme con me che sono Monica Morgan. Tra poco andiamo a vedere una notizia, la più curiosa della mattinata, poi giochiamo con il vero o falso, abbiamo anche la canzone che fa. Potete già mandare il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. È il numero

0: notizia più curiosa di stamattina, forse anche la più utile in un certo senso. Si parla di università ormai, raga, ci siamo, no? È arrivato settembre, tanti che ricominciano con le scuole, dai più piccoli ai più grandi, alcuni che affrontano il mondo anche dell'università, e allora anche lì scegliere la facoltà è un bel casino, ragazzi. Se anche voi avete avuto modo di frequentare l'università, sicuramente vi ricorderete, no? Di quanto sia stato complicato scegliere la facoltà, l'indirizzo giusto, anche perché si cerca magari quella più vicina a casa per non stare a fare il fuorisede, per non fare troppi viaggi, però magari non c'è, ti accontenti di una roba oppure devi andare distante a fare quello che vuoi tu. Insomma, voi come avete scelto l'università, se l'avete fatta? E dopo, tra poco, parleremo di quali sono i parametri da tenere in considerazione per non sbagliare in questa scelta.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: riparte all'università. C'è un articolo stamattina che dice si riparte con l'anno scolastico, l'anno accademico. In realtà l'universitario partirà ad ottobre, no? I tempi sono un po' diversi. Però attenzione, se magari avete già fatto un anno e ci sono dei segnali che ricorrono, probabilmente magari pensate a cambiare facoltà. Quali sono questi segnali? Ne hanno messi 10 per essere precisi, per non sbagliare. Allora, il primo è ti senti fuori posto, cioè gli altri vanno avanti, tu invece non ne vieni fuori. Poi frequentare le lezioni ti pesa molto, cioè vai ma tutti i corsi non ti trovi, capito? Fare delle ricerche per preparare gli esami ti fa fatica, ti fa inorridire, non ci sei, non sei motivato, ti devi imporre di studiare. Quando ti vengono proposti gli argomenti non hai niente da dire, non trovi niente di stimolante, invidi chi ha scelto altro, vorresti solo finire il prima possibile, hai scelto la facoltà perché lo ha deciso qualcun altro, non riesci a immaginarti mentre fai quel lavoro per cui stai studiando, insomma, non hai motivazione, entusiasmo, eccetera. Questi sono i segnali, i campanelli d'allarme. Allora, a quel punto potreste essere arrivati al punto della vostra vita in cui dovete correggere la rotta invece che star lì andare avanti con qualcosa che non vi convince granché. Siete ancora in tempo, quindi amici e amiche all'ascolto, se avete provato queste cose qui magari durante il vostro primo anno di università, siete ancora in tempo magari a dirottare da qualche altra parte, a pensarci adesso e a trovare un'altra strada da fare che vi renda sicuramente più soddisfatti. A volte uno sceglie, no, una strada perché magari è una tradizione di famiglia, perché ti è stato consigliato, perché ti sembra la cosa giusta, poi dopo la fai e dici non è per me. Siete ancora in tempo eventualmente, ragazzi, a fermarvi e a cambiare direzione, pensateci. Andiamo intanto a sentire la canzone che fa
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Bella Monella, voglio ascoltare la canzone che fa. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Son diventato grande, lo sai che non mi va. In spiaggia gli ombrelloni non ce ne sono più.

0: gioco e giochiamo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri

0: OneSweep90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
5: Da

0: Compleanni su Bella e Monette. Bella e Monette.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e Gianni è andato a scegliere per noi Cesare Cremonini con Latin Lover, Coez con La tua canzone e Daniele Silvestri con La paranza, ma che meraviglia.
0: Bella e Monette.
1: Ed eccoci qua ragazzi, pronti a giocare anche oggi con il vero falso. Anche oggi abbiamo in palio una discesa rafting con i nostri amici di Ivan Team. Stiamo di base a 5 minuti da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, direzione Valsugana. Lì c'è la sede del Centro Nazionale Rafting Ivan Team che vi aspetta tutti i giorni per provare l'ebbrezza di una discesa rafting sul Brenta incredibile. Quindi grazie agli amici di Ivan Team, tutte le informazioni, si può fare dei 3 anni in su, tutta la famiglia, la gita scolastica, il gre, gli amici, l'addio al celibato, al nubilato, qualsiasi cosa, andate sul sito ivantima.com per scoprire di più. Siamo pronti a regalarvi anche oggi una discesa, la regaliamo al primo o alla prima di voi che risponde correttamente alla sequenza di veri o falsi delle notizie di oggi. Vi do 3 notizie che potrebbero essere tutte e 3 vere, tutte e 3 false, 1 vera, 2 false, 1 falsa, 2 vere. Dovete dirmi la sequenza corretta dei veri o falsi. Il primo o la prima che arriva vince la discesa in palio oggi. Ma andiamo con le news. Notizia numero 1, si parla di tennis. Nel 66 Sergio Tacchini, ex tennista azzurro, fondò la sua azienda compiendo una grande rivoluzione estetica. Fu il primo a introdurre magliette e pantaloncini colorati sui campi da gioco. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, Keanu Reeves ha debuttato a teatro soltanto l'anno scorso. Inaspettando Godot ha stabilito un record di incassi. Hanno recuperato l'intero investimento di ben 7 milioni e mezzo di dollari in appena 8 settimane di rep. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Pippo Franco, famosissimo attore. In realtà questo nome è un nome d'arte, il suo vero nome è lo stesso nome al contrario. Sarà vero, sarà falso?
2: Salvati questo numero 393.

0: date le vostre risposte di oggi.
1: Ciao. La mia bella monella, per me la sequenza è falso, vero, vero.
0: No,
1: un saluto alla mia.
0: Ciao Mia, purtroppo non è questa.
2: Falso, vero, falso.
0: No, neanche questa, mi dispiace.
3: Falso, falso, vero.
0: No, non è nemmeno questa.
4: Secondo me potrebbe essere falso, vero, falso.
0: No, ragazzi.
4: Ciao da Flaubert.
0: Ciao Flaubert, non è questa la sequenza corretta. Quale sarà?
5: Ciao Monica, sono Gianni di Portoviro.
0: Ciao Gianni.
5: Per me è vero, vero, vero.
0: Sì, tutte e tre vere. Ciao Gianni, sei stato anche il più veloce, quindi sei tu che vinci la discesa. Vero, Sergio Tacchini è stato il primo a introdurre tinte e combinazioni cromatiche accese sui campi da tennis in un'epoca in cui la tradizione imponeva esclusivamente abiti bianchi, quindi dal 66, per cui prima notizia vera. Vera la seconda, ha iniziato questa attività a Broadway Keanu Reeves nel 2026 a settembre con Aspettando Godot. In 8 settimane hanno guadagnato 7,5 milioni di dollari, coprendo la spesa iniziale, quindi insomma grande, grandissimo successo. Vera la seconda, vera anche la terza, perché Pippo Franco in realtà nella vita si chiama Francesco Pippo, detto Franco, quindi si chiama Franco Pippo, ma si è fatto chiamare Pippo Franco nella vita artistica, quindi è vero che il suo nome reale è lo stesso nome ma invertito. Quindi vero, vero, vero, questa è la sequenza. Bravo il nostro vincitore di oggi, che va a farsi una bellissima discesa rafting con gli amici di Van Team.
6: Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella. Tutta da

0: Fantastica, ma noi ragazzi abbiamo un altro bel appuntamento da ricordarvi. Domani sera siamo a Montebelluna con il Palio del Vecchio Mercato, che inaugura una serie di festeggiamenti tutte le sere per farvi compagnia, per fare festa insieme a Montebelluna, ma in modo particolare domani sera ci siamo noi di Radio Belle Monella sul palco dalle 19, là per il Palio con David J in console che vi aspetta, poi la presentazione delle contrade, dopodiché alle 21 inizia il nostro show con il Palio tutto da cantare. Tutte le contrade che si sfidano, ci sarà il live di Dolce Nera, ci saranno i Los Locos con il loro spettacolo, poi premieremo la contrada vincitrice, insomma un appuntamento meraviglioso. Ci sarà anche il momento di J-Set, poi più tardi in serata con i nostri gadget da lanciarvi, saremo là in tantissimi. Vi aspettiamo in piazza Sedese, siamo nel centro di Montebelluna, non potete sbagliare, c'è un grossissimo stand gastronomico, un palco enorme, ci trovate per forza. Domani sera, giovedì 3 di settembre, siete tutti invitati.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 11 un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Abbiamo un aggiornamento di notizie dalla nostra regione, ben ritrovati. Dopo il rinvio della votazione di ieri, questa mattina il Consiglio regionale del Veneto ha ripreso la discussione sulla legge sulla fine vita. Ieri la seduta è stata segnata da numerosi interventi e dalla presentazione di nuovi emendamenti. Elena Ostanel, AVS.
5: Gli emendamenti devono essere costituzionali. Non possiamo permetterci di cambiare una legge, annacquarla o renderla addirittura incostituzionale, quindi per noi il faro è sempre quello della Costituzione.
4: Era stato fermato per un controllo dalla polizia in stazione a Padova un 27enne gambiano richiedente asilo. Ha reagito cercando di sottrarsi all'identificazione e brandendo un grosso coltello da cucina ha urlato alla "è grande", è stato arrestato.
6: Quasi 200 kg di funghi scartati perché tossici o alterati su circa 980 kg totali controllati. È il bilancio dei controlli micologici del 2025 nella provincia di Treviso. Per far fronte a questo dato, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 2 Marca Trevigiana lancia 12 serate di informazione micologica gratuite in 12 comuni del Trevigiano fino al 5 novembre.
4: E così termina anche questo appuntamento con le notizie flash. Il prossimo tra un'ora.

0: italiane da cantare.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Bella e Monella, tutta

0: Stelle d'Italia, Oltre il Gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, Oltre il Gossip.
1: Eccoci qua. Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia, mercoledì 2 di settembre. Andiamo a fare un po' di skin care in Corea.
2: Magari.
1: È lì che l'hanno inventata.
2: Ma sono bravi, eh.
1: E in Corea del Sud è arrivata anche, è arrivato My AI Partner, il primo dating show dove i concorrenti non si innamorano di altre persone ma di partner creati dall'intelligenza artificiale. Un survival sentimentale dove si mette alla prova la possibilità di stabilire un legame emotivo con un partner non vero, digitale, virtuale, no? In che cosa consiste My AI Partner?
2: Praticamente, invece che metterti davanti la disonesta di turno, ti creano un partner vero e proprio, ma finto, digitale, con cui però tu parli, no? Parli, ascolti, rispondi, analizza emozioni, crea dialoghi, questa intelligenza artificiale,
1: sì,
2: cerca di costruire con te un legame. Ormai tu sai, no? Tutti usano l'intelligenza artificiale, tanta gente le parla come parlerebbe a un amico, un fratello.
1: Esatto, ce l'ho sul telefonino.
2: Tu chiederai cose.
1: Ho messo,
2: no?
1: Il vocale e io è l'unica persona
2: con cui parlo,
1: certo. Altrimenti sarei sola. Lei mi dà sempre le risposte ed è tanto gentile.
2: Tanto gentile.
1: Perché
2: esatto.
1: mi dice: prego Paola, cosa vuoi sapere?
2: Bene.
1: Paola, vuoi
2: oggi
1: che approfondisca?
2: Sì, è gentile.
1: È gentile anche se io la mando a sfanculare.
2: Esatto,
1: spesso.
2: È gentile. Allora, mettiamo che oggi potete creare il vostro partner ideale con l'intelligenza artificiale.
1: Allora, quale sarebbe la prima caratteristica che programmereste? Caratteriale, anche fisica.
2: La prima roba che mettete,
1: che viene in
2: proprio
1: mente.
2: La prima.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. E poi...

0: ragazzi, in Corea del Sud c'è un nuovo reality, si chiama My AI Partner. Sì. Cioè ti fai praticamente una storia con qualcuno che in realtà però non esiste, intelligenza artificiale crea sta persona,
1: sì,
0: e si costruiscono dei legami, così come la signora Paola, ma anche io,
1: esatto, ma
0: discutiamo con l'intelligenza artificiale sul cellulare, questi ci si fidanzano.
1: Non è una cosa tanto lontana dalla realtà, prima o poi ci arriveremo e la nostra vita sarà basata sul virtuale se andiamo avanti di questo passo. Allora vi stiamo chiedendo,
0: non giriamo adesso,
1: esatto,
0: cioè, figurati
1: quindi,
0: dopo, capito?
1: Se poteste creare il vostro partner ideale con l'intelligenza artificiale, quale sarebbe la caratteristica che programmereste? La prima, magari quella che vi manca attualmente, no? Perché ti viene in mente di dire una cosa che ti manca, no?
0: Oppure una cosa che per te è veramente importantissima.
1: Alessandra da Vicenza, che è un po' una disonesta,
0: sì, come
1: è
0: noi.
1: Una di noi.
0: Ciao Ale.
1: Dice: ciao sorelle, che sia un buon amante.
0: Brava.
1: Il resto passa tutto e ci si abitua, ma che sia top a letto, perché ce ne sono pochi e sono anche frettolosi, cioè alla svelta, non stiamo lì. Mauro da Treviso, qua andiamo sul patriarcato.
0: Sentiamo.
1: Perché dice: io la prima cosa che programmerei che non si lamenti mai o diventi intrattabile perché ha le sue cose.
0: Okay.
1: Quindi gli leverei il ciclo, così sono sicuro che è sempre normale.
0: Ma pure ti prendi.
1: Ma Mauro, ma cazzo.
0: Mauro, se no prenditi una ragazza di una certa che
1: esatto,
0: insomma ha già oltrepassato quel momento lì, capito? Ce ne abbiamo una sul mercato.
1: Vabbè, ma allora lì ci vogliono più di 3-0, Mauro. Non so se ti conviene.
0: Costa.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: parla di partner virtuali.
1: Sì.
0: C'è un reality in Corea del Sud dove tu non conosci una persona vera,
1: sì,
0: ma ti creano un partner con intelligenza artificiale. Qual è la prima caratteristica che vorreste far programmare nel vostro?
1: Esatto, stiamo giocando, quindi buttatevi anche sul fisico, no? Ad esempio, come ha fatto Roberta. Ciao Roberta, dice che abbia gli occhi azzurri, è la base per partire. Quindi,
0: okay,
1: se non ha gli occhi azzurri,
0: niente,
1: non se ne parla. Stefano da Treviso, se fosse possibile con delle belle braccia affusolate, perché a volte in un rapporto è più bello ed importante un abbraccio in silenzio che tante belle parole inutili.
0: Ok.
1: Sembra un po' quello che trovi nei cioccolatini.
0: Sì.
1: I baci, cosa sono? I baci perugina sotto Natale.
0: Vabbè.
1: Che due maroni.
0: No, però se lui ha questa esigenza, perché
1: va
0: no?
1: Bene.
0: Scusami, ognuno può scegliere quello che vuole.
1: Andiamo al nostro opinionista dal parco regionale del Delta del Po. Mancava, almeno nella nostra trasmissione, Gianni, che
0: sì,
1: non dice cagate.
0: È tornato dalle ferie.
1: Come
0: oggi,
1: al solito, le ferie lo hanno maturato e ci dà.
0: Dura una settimana, poi gli passa.
1: Ah, ecco, poi
0: sì,
1: ritornerà un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: un po' gnocco.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: intanto
0: vai.
1: Quello che ha detto stamattina è bello. Vai, Gianni.
2: La prima cosa che insegnerei a dire: scusa, ho sbagliato, sì, hai ragione tu.
1: Intanto tra marito e moglie la moglie ha sempre ragione.
0: Esatto,
1: e
0: Gianni,
1: quindi scusa, lo devi imparare a dire te.
0: Tu
1: intanto
3: vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: pensando che hanno ragione le bambole di pezza, no? Perché dicono tu mi dai il buongiorno, ma in realtà si legge porno.
1: Sì.
0: Perché quando quello che tu frequenti ti dai, ti fai messaggini il buongiorno, un cuoricino, in realtà vuole la ciccia baffetta ed è un po' porno.
1: Vabbè,
0: c'hanno ragione a leggere tra le righe il testo di questa
1: ragazzi,
0: canzone.
1: Ma voi dategliela la ciccia baffetta.
0: Mi raccomando,
1: però,
0: si vive una volta
1: molti
0: sola.
1: Anni che noi ci spendiamo in questa campagna, datela a tutti prima che sia troppo tardi.
0: Assolutamente. Allora, che caratteristica vorreste nel caso si potesse programmare un partner, una partner ideale con l'intelligenza artificiale? I maschi sono abbastanza pratici, più delle donne, perché ad esempio è arrivato il messaggio di Ricky da Bassano del Grappa, dice: ciao sorelle, io scelgo la capacità di guidare l'orientamento, sembra una cavolata, ma vorrei una compagna programmata che non avesse l'ansia al volante e che non si perda anche con il navigatore acceso.
1: Vabbè, ho capito.
0: Cioè, tu non vuoi una donna.
1: Esatto.
0: Cioè, che cazzo
1: maschio,
0: vuoi?
1: Maschio.
0: Chi vuoi? Trovati maschio. Un maschio. Ma faccia
2: parlare. Belle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
0: Domani sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Domani sera in piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
0: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: sinistra, e Clark con Vinny, questa versione degli Ostacoli del Cuore.
1: Ah, però
2: Italiamo la musica italiana tutta tutti, da ballare.
1: Tutti sì, questi remix mi fanno venire il reflusso,
0: un po' di reflussix.
1: Allora, se poteste così creare il vostro partner ideale con l'intelligenza artificiale, sì, cosa dovrebbe avere? Caratteristiche spesso, no, si elencano quelle che
0: dovrebbe
1: attualmente ci mancano.
0: Simpatico.
1: Chiara da Trieste.
0: Te lo dico io, simpatico, la prima roba.
1: Ah, simpatico? Sì. Ah. Dice Chiara, io vorrei un maschio che riuscisse a sopportare il leggero rialzo di temperatura corporea senza aver bisogno dell'estrema unzione quando ha 37,2
0: Vabbè,
1: di febbre.
0: Ma oh, ragazze,
1: ha ragione però Chiara.
0: Sì, però è gestibile, tu li metti a letto, cominci a dirgli,
1: sì,
0: amore, l'hai fatta, sì, l'assicurazione sulla vita.
1: Esatto.
0: Dove li hai messi i soldi?
1: Perché
0: dove
1: loro
0: hai nascosto gli orologi buoni?
1: Esatto.
0: Dove minimo sono le chiavi della moto?
1: A minimo di febbre si spaventano, Chiara, allora, ha ragione.
0: Tu, quello è il momento in cui prendi le informazioni che ti servono, Chiara.
1: Simone da Sacile, se crea una donna con l'AI, la prima caratteristica è che deve mangiare di tutto, senza storie, senza intolleranze inventate, diete dell'ultimo minuto, menù separati quando andiamo fuori a cena.
0: Sì, hai ragione.
1: Qualche
0: lui,
1: maschio magari si infastidisce, però vabbè, che mangi un po' di tutto, ci siamo noi.
0: Siamo qua, Simone, guarda
1: Simone,
0: mangiamo e beviamo veramente di tutto, promesso.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 16.

0: di partner virtuali, nel senso che in Corea del Sud c'è un reality dove non ti fanno incontrare un tizio, no? Cose, sì. Ma una, come si dice, un partner così artificiale,
1: creato dall'intelligenza artificiale. Mi sembra una gran cagata.
0: Anche a me.
1: Come la skin care, ma questa è una mia opinione. Allora, voi allora dovete crearvi il vostro partner ideale con l'intelligenza artificiale. Come lo facciamo?
0: La prima cosa che mettete.
1: Allora, Erika da Padova mi va un po' sull'emotivo.
0: Sentiamo.
1: Se potessi programmare il partner ideale, la caratteristica principale che dovrebbe avere è essere molto comprensivo, la comprensione, l'immedesimarsi nei panni della propria compagna che fa tutto per lui e per la famiglia e che è un essere umano proprio come lui. Erika, con chi vivi? Cioè, mi sembra una cosa, ma non da chiedere, ma dovrebbe essere normale, no?
0: Sì.
1: Va bene, facci sapere. Allora, Silvia di Mestre, se potessi smanettare con l'algoritmo, la prima funzione che inserirei è un partner che sa gestire lo stress. Mi serve un fidanzato che mi guarda, mi dica rilassati, sistemo tutto io, e non un ansioso perché saltiamo in aria in due giorni.
0: Bello, sì,
1: quindi
0: mi piace.
1: L'ansiosa qua è lei, la
0: Uno
1: Silvia.
0: Uno che risolve cose.
1: Allora, Tiziano da Monastier, se potessi programmare la donna ideale con l'intelligenza artificiale, la prima cosa che vorrei è una appassionata per l'aperitivo e la compagnia.
0: Eccoci qua,
1: e questo beve,
0: siamo
1: questo
0: qua.
1: Beve.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: la vorrebbe se ci fosse la possibilità di crearla con l'AI, la partner più pratica, la donna più emotivo, e Nicola da Jesolo la vorrebbe così. Sentiamo.
1: La mia donna ideale deve essere bella e giovane come la Greta,
0: giovane,
1: e soprattutto panterona come la nostra Paola.
0: Bravo, bravo,
2: perfetto, perfetto.
0: Continua a sognare, caro mio.
2: Che bel mix, a domani.
0: Arrivederci
3: con Monica e Paola dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: Radio Bella e Monella.
10: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
9: Radio Bella e Monella.
11: Siamo come Troia Panda.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ora. 2 minuti dopo le 12.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Allarme di italiani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1 che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta.

0: Airama e Cabana, è il nostro mercoledì 2 di settembre, 7 minuti dopo le 12, Damiana Mentela dall'An. Ciao!
1: A noi piace un sacco la nostra pausa pranzo, pacciarotto e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella.
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì. Ciao. 2 di settembre, altra giornata, altra corsa fino alle 15, lo sapete, si canta, si gioca, si balla, si scoprirà anche la nuova parola.
1: Ah, è vero. Vediamo se tutti siete stati attenti. Tra poco c'è la canzone che fa, infatti al 393-7366-170 avete la possibilità di scegliere la canzone in italiano tutta da cantare e da ascoltare tra pochissimo.
0: Poi si giocherà, gioco della parola misteriosa, sì. Vedremo chi si porterà a casa qualcosa. Magari niente, ieri non ce l'hanno fatta.
1: No.
0: E poi lo sapete, si chiacchiera insieme, insomma, ci sarà sicuramente un argomento dove avremo bisogno del vostro musetto, del vostro discorso.
1: Esattamente, insomma. Noi adesso invece andiamo a farci un bel giro negli anni 2000, più precisamente nel 2002, perché c'è Alexia con Dimmi Come.
3: Radio Bella e Monella.

0: è Piangere a 90 qui su Radio Belle Monella, e adesso è arrivato il vostro momento, quello di cantare per la canzone che fa.
1: Al 393 7366 170 mandate un messaggio vocale tipo: ciao Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Per te. Ligabue, qualcosa per te. Qui su Bella e Monella l'abbiamo detto, è tempo di cantare, è tempo di andare a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Sentiamo direttamente dal Massachusetts.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi di Bella e Monella, sono Robert ancora da Santo Domingo, vorrei ascoltare la canzone che fa.
1: Ci
3: vuole calma e sangue freddo.
1: Ma
3: calma,
1: vedi?
3: Ci vuole calma e sangue freddo.
1: Ha scritto Robert dal Massachusetts.
0: Vabbè, si sposta.
3: Per non riprenderne.
0: Avrà un furgone.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini qui su Bella e Monella finisce la prima mezz'ora, ma è solo la prima perché c'è la seconda.
1: Esatto, e noi abbiamo delle buone abitudini invece, che è quello di giocare insieme a voi al 393-7366-170 al gioco della parola misteriosa. Quindi pronti, perché in palio cosa mettiamo?
0: Beh, oggi potremmo mettere una bella t-shirt di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ritorno.

0: Gianni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Matteo Monti, su alla pillolina che avete ascoltato, le tre canzoni erano
2: Achille Lauro, Bam Bam Twist, Loredana Bertè e La Luna Bussò, e poi c'era Lucio Dalla con Disperato Erotico Stomp.
1: Grazie come sempre, Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca, l'avevamo detto, gioco della parola misteriosa per i nuovi, lo spieghiamo subito, andiamo a dirvi cinque parole, voi dovete trovare il collegamento che queste cinque parole hanno con un'altra parola, quindi una sesta parola che noi chiamiamo parola misteriosa.
2: Esatto, siccome oggi è molto facile, l'ha cercata, l'ha trovata Damiano, quindi non prendetevela con me, dovete fare un gioco di velocità, perché al 393-7366-170 per vincere la t-shirt di Bella e Monella dovete dire la parola misteriosa che si collega bene a...
1: Alto, bottiglia, rigido, capo e piede. È facilissimo,
2: questa
1: ve le ripetiamo.
2: Alto, bottiglia, rigido, capo e piede.
1: C'è la t-shirt di Bella e Monella in palio, vediamo chi sarà il più veloce.
0: Radio Bella e Monella.

0: avevamo detto che oggi era impossibile, infatti hanno indovinato tutti.
1: Tutti tranne
0: chi?
1: Uno.
0: Solo uno?
1: Uno solo ha sbagliato.
0: Cioè, tra tutti i messaggi che sono arrivati, solo uno ha sbagliato.
1: Esatto, Franco da San Paolo di Piave ha scritto piedistallo.
0: Franco, Franco, che dire, mi dispiace.
1: Com'è possibile?
0: Ma brutto poi essere l'unico. Però vabbè, dai, succede. Era facile, ragazzi, ve lo ripeto. Alto, bottiglia, rigido, capo e piede. Per tutti quelli che magari si vergognano a scrivere alla radio, dicono no, no, che magari leggono il mio nome e poi la gente sente.
1: Ma
0: era
1: va.
0: Collo, era l'avete collo. Detto tutti.
2: Ciao, la parola di oggi è collo. Banna da Vicenza.
1: Ciao bella.
3: Ciao Radio Bellemonella.
0: Ciao.
3: Secondo me la parola oggi è collo.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Ciao ragazzi,
0: ciao.
4: La parola è collo.
5: Ciao, sono Serena da Padova, la parola di oggi è collo.
0: Collo.
6: Bellemonella, collo, collo, collo, collo, collo, collo.
0: Sì.
6: Collo di bottiglia,
0: sì.
6: E dopo il resto aggiungete voi. Ciao,
0: ciao,
6: Simone.
0: Ciao, ciao.
1: Aggiungiamo
0: Simone.
1: Noi perché la vincitrice è lei.
7: La parola di oggi è collo. Sono Marta da Treviso.
1: Marta,
0: Marta da Treviso, sei stata la più veloce a scrivere, a mandarci l'audio. In questo caso con la soluzione di oggi, che l'abbiamo detto, era collo.
1: Collo alto, il collo della bottiglia, un collo rigido, capocollo, buonissimo, e il collo del piede.
0: Brava, brava Marta.
8: Radio Bella e Monella.

0: pausa pranzo di Bella e Monella, dove abbiamo cantato e adesso nella nostra ultima mezz'ora abbiamo anche giocato. Brava Marta da Treviso che si porta a casa la nostra t-shirt. Mi raccomando, quando arriva foto e taggaci anche sui social, così la facciamo vedere a tutti quanti.
1: Mi raccomando, sappiate che c'è una novità in giro per i nostri eventi, perché abbiamo autografato una t-shirt la regaliamo in una modalità un po' diversa dal solito quando saremo sopra il palco. Non posso spoilerare.
0: Non ci può dire nulla. Vedi.
1: Posso spoilerare.
0: Si dà le cose. Come dice il proverbio, il modo di dire?
1: Che lancio il sasso e nascondo la mano.
0: E quella cosa della mano? Cos'è?
1: Ti prendi un dito, cioè dai un dito e si prendono tutto il braccio.
0: Vedi. Questa era dall'anno. Fa così.
1: Ma qui che cosa c'entra questo detto?
0: Non c'entra niente.
1: Niente.
0: Volevamo un attimo rispolverarlo. Radio Bella e Monella.

0: Marrakesh, gli sbandati hanno perso. Finisce la prima ora, pronti perché tra poco si chiacchiera, abbiamo sempre bisogno di voi.
1: Esatto, al 393-7366-170 potrete commentare una notizia che arriva dal Giappone.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi in nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Splendidi, splendenti. L'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Le 13 e 2 minuti.
4: Bella e Monella.
5: Buongiorno, è stato rintracciato in Spagna e arrestato grazie alla cooperazione internazionale di polizia un 33enne straniero. Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Venezia.
6: Un motociclista di 22 anni di Bassano del Grappa è morto poco dopo la mezzanotte a Cittadella dopo essere uscito di strada e aver urtato con la due ruote un albero. A causa dell'impatto la moto si è incendiata e il motociclista è stato sbalzato a terra. Inutile l'intervento dei sanitari.
5: A Venezia tutto pronto per l'apertura della mostra del cinema al Lido. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Il direttore della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, Alberto Barbera.
7: Questa è forse la mostra più politica degli ultimi anni. Il cinema è una grande spugna, assorbe le problematiche del contemporaneo, le rielabora, le trasforma in film, in narrazioni, in documentari che riflettono sui grandi temi della contemporaneità, le guerre naturalmente, l'immigrazione, il cambiamento climatico, la riduzione degli spazi di libertà, ma anche le tensioni all'interno della famiglia, dell'istituzione scolastica, eccetera. Quindi una grande fotografia dei problemi del presente, però con la capacità di riflettere su questi temi e di proporre strumenti di comprensione.
6: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.

0: ballare e da cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Cosa so?

0: fibra, i pinguini tattici nucleari e il nuovo si titola Goya. Qui su Bella e Monella, 8 minuti dopo le 13, Damiana Mentella dall'Ann.
1: Allora, noi andiamo in Giappone, cari ragazzuoli, perché centinaia di persone hanno spostato a mano, in realtà sembra a mano, però non è così, una torre da 400 tonnellate che riguarda un antico castello.
0: Se guardate il video, è folle. Perché vedi questa cosa enorme che si sposta piano piano, è incredibile.
1: Con le persone che tirano con una corda, ma sotto ovviamente ci sono praticamente delle rotaie dove sono state messe delle rotelline sotto a questo tempio e hanno portato a spostare questo tempio appunto. 1800 persone si sono alternate in queste corde e pensate che la struttura era stata già spostata nel 2015 per restaurare il basamento in pietra che rischiava di crollare.
0: Chissà come funziona, cioè nel senso, è presente quando prendi magari un tavolo
1: o
0: un armadio?
1: Ci sto pensando anch'io. Come lo alzi?
0: Uno o due non fanno fatica, no? Cioè senti quella cosa che dici non sto facendo niente.
1: Sì.
0: Tra 1800 persone, quanti sono quelli che in realtà non stanno facendo fatica?
1: Non lo so, quelli in centro secondo me.

0: il pagante Villa Banks spingere qui su Bella e Monella. Spingiamo insieme, in questo caso spingiamo questa casa in Giappone, che 1800 persone si sono messe insomma lì per spostarla, una fatica immensa probabilmente.
1: Sì, sì, esatto.
0: Però insomma da quelle parti probabilmente funziona quello.
1: Allora sono stati divisi in gruppi di circa 80 persone, hanno tirato tutti insieme quattro grandi corde e hanno fatto avanzare di 2,22 metri la torre, cioè una struttura che pesa 400 tonnellate.
0: Incredibile.
1: È stata appoggiata su dei binari e su dei rulli e questo tratto è stato un po' affidato anche alla forza delle braccia e dovrebbero averla spostata per circa di 5 metri.
0: Noi che qua in Italia chiamiamo sempre le persone per fare i traslochi perché non voglia far fatica, loro spostano le case.
1: Esatto. Il percorso complessivo invece riguarda 78 metri, che è previsto entro novembre. Cioè,
0: quindi
1: adesso hanno fatto 5 metri.
0: Hanno fatto un pochino.
1: Hanno fatto 5 metri, un po' alla volta.
0: Hanno capito
1: novembre.
0: Come muoversi.
1: Bravissimo. Diciamo. Radio Bella e Monella.

0: poi come funziona lo spostamento di un edificio così grande? Cioè, come è nata? È di un amico che chiama un altro amico che dice: oh, hai un amico che ci può aiutare a spostare casa mia?
1: Bella domanda. Cioè, questo basamento di questo antico castello era in pietra e rischiava di crollare, quindi non potevano lasciarlo lì così. Quindi la costruzione in legno, in realtà, di questi tre piani era stata trasferita già nel 2015. Il restauro era importante da fare, capito?

0: poi tutta questa tecnica di spostamento degli edifici a quanto pare in Giappone ha un nome.
1: Esatto, si chiama Ikiya. Infatti le immagini
0: devi dirlo in
1: giapponese,
0: col tono giapponese.
2: Ikiya.
0: Quasi a muoverti, no? Devi entrare dentro, prova. No?
2: Ikiya.
0: Vabbè, questo sembra un coso, un combattente di. Come si chiamano? I combattenti giapponesi, quelli grossi, come si chiamano?
1: Ikiya, Isumo.
0: Isumo, sembra.
1: Ikiya.
0: E questo è il nome della tecnica.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci,
13: Va! Sono andata da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: la pillola del nostro Antonello Cerri. Erano tre canzoni, come sempre, firmate Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Mango con Lei Verrà, Renato Zero con Cercami e all'inizio Antonella Ruggero con i Subsonica per Un'ora d'amore.
0: Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Ci spostiamo un po' nell'ambito della tecnologia, perché una nota marca di cose tecnologiche.
1: Va bene.
0: Ha messo in mercato questo spazzolino che non costa neanche tanto in realtà, pensavo molto di più.
1: Tipo?
0: 479 euro.
1: Cosa?
0: 479.
1: Uno spazzolino elettrico.
0: Sì, ma è folle, cioè.
1: Vabbè, cosa fa?
0: Questo spazzolino capisce, ha una fotocamera, una videocamera di tipo 100.000 pixel. E capisce e vede dov'è lo sporco fra i denti.
1: Okay.
0: E ci spara dentro l'acqua.
1: Quindi dove vede magari il tartaro,
0: esatto,

0: una sporcizia, lui spruzza l'acqua.
1: Cioè tu pensa dove potrà arrivare la tecnologia e chissà semplicemente anche quante idee o prototipi di cose sono già pronti e aspettano semplicemente di essere immesse nel mercato. Tu non lo compreresti, scusa?
0: Beh, 500 euro no, dammi. Per sono favore, tanti. Cioè un aspirapolvere costa quei soldi.
1: Adesso al giorno d'oggi uno spazzolino comunque buono. Top, buono, 150, elettronico, 150. Esatto, spendi tra, sì, i, sì. Tra gli 80, sì. Facciamo la fascia 80-150
0: sì,
1: euro.
0: Concordo,
1: quindi,
0: concordo.
1: Ne metti un po' di più e se la guardi la videocamera.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Tiro Mancino, due destini. Beh, è un dato di fatto ormai che la tecnologia fa passi da gigante. Ogni giorno, ogni anno ci sono sempre nuovi dispositivi che fanno cose. Anche sì, semplicemente se guardiamo sui social è pieno di video dei robot, no?
1: Pieno. Che sono, ti ricordi che ne abbiamo anche parlato?
0: Abbiamo anche parlato, che sono alti come un bambino e fanno cose. Fa un po' paura, però dovremmo sicuramente abituarci, perché sarà un susseguirsi,
1: sì,
0: di cose.
1: Sì, non è il futuro, ma è assolutamente il presente. Semplicemente costano troppo, quindi ancora non sono nelle case di tutte le persone, ma io un robottino che mi fa tutte le faccende domestiche lo prenderei immediatamente.
0: Tipo una cosa che immagino, immagino la casa di Elon Musk, tipo, cioè, sì, quante cose tecnologiche ci saranno.
1: Tutto.
0: Cioè, tutto. Sarà qualcosa di incredibile.
1: Avrà addirittura un robottino, secondo che gli apre il frigo.
0: Secondo me tipo Elon Musk entra a casa e non fa niente.
1: Niente.
0: Cioè tipo si mette,
1: fermo,
0: entra, qualcosa lo prende, tipo una capsula.
1: Lo spoglia.
0: Esatto, esatto, e fanno cose.
1: Fanno cose. Robottini che girano per casa. Signor Musk, ha bisogno di qualcosa.
0: Vanno avanti così.
1: Capito? Radio Bella e Monella.

0: fare la pace.
1: Era il 2019 quando Annalisa cantava Avocado Toast. Buono l'avocado toast. Un robot ce lo può preparare.
2: Te lo potrebbe preparare. Sicuramente arriveranno anche quelli che ti preparano il pranzo, la cena.
1: Ah, che lusso. Tu torni a casa, magari sei single, e hai il robot che dice: buonasera Damiano, le ho preparato la cena.
2: Boh, mi fa paura. Ne parlavo proprio
1: e
2: ieri.
1: E tu volevi la bistecca? Le ho preparato la bistecca con un contorno di verdure.
2: Beh, allora, una cosa positiva è che sicuramente sarà meno pressante di mia nonna. Cioè, no, che se dico no, non ho fame, mi lascia in pace.
1: Mangia nonna, mangia.
2: Non ti costringe
1: nonna,
2: come la nonna. Infatti. Però a me fanno paura. Ne parlavo proprio ieri. Che tutte quelle cose tipo Siri, Alexa, io sì, non le utilizzo.
1: Beh, io Siri sì.
2: Metto un po' di ansia.
1: Siri quando guido, ma sì. Alexa non ce l'ho, per esempio.
2: Non lo usi?
1: Non ce l'ho
2: Alexa
1: proprio.
2: È entrato nelle case di tantissimi italiani.
1: Sì,
2: cioè,
1: ma poi a me fa incazzare perché non capiscono. No, quindi ma... non posso star lì a ripetere 7 volte la stessa cosa.
2: Ma pensa anche magari quanti bambini nascono con la comodità sì, di avere Alexa, e magari invece di andare a spegnere la luce dicono: Alexa, spegni la luce.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più bella e Monella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 14.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Gardaland Stars Night, il 5 settembre l'evento musicale che chiude la stagione estiva. Sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana ed internazionale. Massimo Zuccotti, responsabile del presidio territoriale di Gardaland.
7: Praticamente si parte dal mattino e con lo stesso biglietto si va fino alle 1 di notte, ma nella fattispecie dalle 18 alle 1 tutto il parco porterà un evento musicale che ospiterà dei protagonisti fantastici della scena dance italiana ed internazionale, dei nomi veramente di altissimo livello. Special guest dell'evento DJ Antoine, tanti altri nomi, andiamo a ricordare chi non conosce Cristian Marchi, il DJ Molella, altri personaggi di spicco, Janine Facco, Luca Lazza, insomma un palcoscenico fantastico che non mancherà di divertire tutti quanti, trasversalmente, senza limiti di sorta. 5 settembre, scrivetelo nella vostra agenda, si parte al mattino, si finisce a tarda notte, tantissimo divertimento, tantissimi DJ, tantissima musica, non mancate.
6: Info e biglietteria gardaland.it.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpe.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lo que pasa un poquito de tiempo, más siempre muy feliz por esta canción.
1: Sí, por ejemplo, ahí he escuchado Gaia, Bossa Nostra, en Bella, en Monella.
0: Este vibes, un po' di Brasil.
1: Lei, sai che lei è portoghese?
0: Ah, portoghese.
1: Ah, portoghese.
0: Sì, infatti l'avevo
1: brasileira.
0: Conosciuta, avevo conosciuto a Lisbona, e la prima volta che siamo visti.
1: A Buenos Aires, brasileira.
0: No, ha detto che è portoghese.
1: E cosa, che lingua si parla in Brasile?
0: Sì, ma io l'ho conosciuta a Lisbona.
1: Ah, oh, vabbè.
0: L'ho conosciuta a Lisbona, è una bella persona, devo dire. Una bella persona. Caridi. Una bella persona, però insomma si
1: bella
0: passa.
1: Bella è stupenda, Gaia.
0: Beh, sì, una bellissima ragazza. Comunque si passa da hit dei nostri anni a hit di altri anni. Questa è tipo, secondo me, la canzone, una delle canzoni più richieste quando si canta.
1: Questa non, allora, questa è una serata karaoke. Questa, se manca,
0: se
1: è
0: manca,
1: un problema.
0: È un problema, viene fuori un casino.
1: Un casino. Ma come non hai messo Rewind di Vasco Rossi? Mettila subito.

0: più bella in monella, tutta da cantare.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: e Olly è questa domenica qui su Bella e Monella, dove avete la possibilità di ritornare a cantare, sì, perché torna la canzone che fa.
1: Al 393 7366 170, aspettiamo i vostri messaggi vocali tipo: ciao Bella e Monella, ciao Dami, ciao Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa.

0: prima festa del papà.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Canope, è momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa. Come sempre tanti, eh?
1: Sì, questa la potete dedicare alle persone da mandare a quel paese.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...

0: businessman ormai,
1: facciamo business anche con i nostri eventi, perché sì, quando noi veniamo in giro lanciamo gadget dal palco gratuitamente, ovviamente, e siete sempre molto contenti anche di cantare e ballare la nostra musica.
0: Beh, magari nel futuro potremmo cambiare. Beh, scusa, stanno aumentando i prezzi. Tutti aumentano i prezzi delle cose. Magari inizia a chiedere anche noi qualcosa.
1: Allora, oppure per se volete una maglietta gratuita, Damiano si toglierà la sua sul palco e ve la darà
0: sudata
1: direttamente a voi. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, anche in questo caso tre canzoni. L'ultima era quella di Coco e Joliet, Video Hot.
2: C'era anche Zucchero con Rispetto e poi all'inizio con Donatella Rettore, La Mette. Grazie.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta anche perché nella mezz'ora antecedente, ogni tanto è bello usare questi termini che ogni tanto si perdono. Antecedente.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Si può dire antecedente? No, non esiste.
2: No, non esiste.
1: Peccato,
2: resa una parola. Anteliteram.
1: Anteliteram. Quasi il latinum.
2: Sì, il latinum. Sì, sì.
1: Vabbè, comunque tutto questo per dirvi e ricordarvi quelli che sono i nostri eventi. Il prossimo, il più vicino, è quello di domani, di giovedì 3 settembre.
2: C'è il palio Tutto da cantare con Radio Bella e Monella Montebelluna in provincia di Treviso. Siamo in piazza Sedese per il palio del vecchio mercato. Conducono
1: Monica Morgan e ci sarà il DJ set del mio amico Thomas Menegazzi. Quindi una serata di musica, emozioni e grandi successi. E sul palco ci sarà anche lo show live di Dolce Nera e il momento Tutto da ballare con il Los Locos.
2: Poi prima del palio Tutto da cantare c'è un appuntamento imperdibile che è l'aperipalio. Infatti dalle 19 vi aspetta David J in console per far partire insomma la festa e poi continuare tutti quanti dalle ore 21.
0: Radio Bella e Monella.

0: quello degli anni di Radio Belle Monella. Stavolta si terrà sabato 12 di settembre dalle ore 8.30, 20.30.
1: Esatto, si troverà al Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, provincia di Treviso, la festa dello sport, e in console ci sarà Andy Mancuso insieme alla voce di Monica Morgan, che vi porteranno in un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni.
0: Mi raccomando, non mancate. Poi lo ricordo, fate tante foto e pronti anche a seguire la nostra pagina Instagram, a taggarci, o su Facebook, insomma, dove preferite, perché siamo sempre molto attivi anche sui social.
1: Poi vi ricordo che Montebelluna è sempre più in rosa, perché domenica 20 settembre corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
0: Ogni passo conta, anche il tuo, quindi iscriviti subito su montebellunainrosa.it. Montebelluna in rosa, lo ripeto, domenica 20 di settembre, media partner Radio Belle Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: 2003 ed era Cesare Cremonini con Padre Madre. Noi abbiamo una nostra fan, anzi due nostri fan.
1: Due fan che sono passati a salutarci. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Nomi, come vi chiamate?
3: Silvia.
4: E? Roberto.
1: Ciao Silvia, ciao Roberto.
2: Allora, loro hanno lasciato praticamente la sorella in macchina.
1: Ma sì.
2: La sorella non è voluta entrare.
1: No.
2: Perché non è voluta entrare la sorella, Silvia? Perché? No. Diciamo la verità ai nostri ascoltatori.
1: Diciamo la verità. Non gli piace Belle Monella.
2: Non gli piace Belle Monella. Qual è la verità?
0: Qual è la verità? Va bene, comunque la salutiamo. Come si chiama?
3: Sara.
0: Sara. Ciao,
1: ciao Sara.
0: Ciao Sara. Vedi, vedi, vedi. Se salivi anche tu
1: Parlavi al microfono.
0: Parlavi anche tu al microfono.
1: Allora, cara Silvia, giusto? Tu giochi a calcio.
3: Sì.
1: Vieni più vicina. Tu giochi a calcio e sei la portiera.
2: Non penso
1: sì, dice così. Il portiere donna della squadra di calcio
3: Treviso Women.
2: Detto che sono fortissimi anche.
1: Hanno vinto, sono arrivati prima.
2: Brave, brave
1: 15
2: ragazze,
1: anni hai.
2: Brave ragazze.
1: Sì. Guarda che ragazza, super.
2: Vedi, vedi, vedi.
1: Papà orgoglioso.
4: Sì.
1: Parecchio.
2: Chissà se un giorno avrò l'onore di tirarti un calcio di rigore, Ti faccio scavetto io.
1: Beh, ma scusa, andiamo a vederle.
2: Scavo.
1: Possiamo venire a vedervi una partita? Sì. Ci invitate?
3: Sì.
1: Dai, fatta.
2: Dai, allora,
1: andiamo.
2: Aggiudicato. Andiamo a vedere Sara. Grazie comunque di essere passata a salutarci.
1: Ciao.
2: Gentilissimi.
1: Grazie.
5: Radio Bella e Monella.

0: la voce di Elisa, come annunciato, amore, chiude quelle che sono le nostre tre ore insieme. Noi, per quanto ci riguarda, ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15.
1: Esatto, io invece per due settimane, finché Alvise non torna, starò qui fino alle 16 e poi ci sarà Andrea Ferrara. Quindi non vi muovete perché rimango io, la Dallan. Ciao Dami, a domani.
0: Ciao. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: più bella è Monella. Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: quasi le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Appuntamento di oggi dedicato alla tutela delle proprietà intellettuali e industriali. Lo facciamo con Federica Bertacchi, che è consulente brevetti e partner di Studio Brunacci and Partners di Modena. Benvenuta, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, vogliamo spiegare di cosa stiamo parlando, di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo della tutela delle idee e innovazioni nelle aziende di varie dimensioni, dalla piccolissima realtà alla grandissima realtà, e anche a partire proprio anche dai privati, e a 360 gradi noi ci occupiamo di quella che è la tutela dei marchi, brevetti, design, diritto d'autore e anche la gestione di tutto quello che è la parte legale contrattualistica di questi ultimi.
3: Poi ogni brevetto immagino sia customizzato, cioè fa storia a sé.
4: Certo, assolutamente, infatti abbiamo competenze tecniche in studio molto molto variegate, perché copre tutti i settori tecnici industriali, e per questo sono necessarie competenze specifiche proprio in funzione del settore, che vanno da competenze meccaniche piuttosto che chimiche, farmaceutiche, informatiche ed elettroniche, che ad oggi ad esempio questi settori sono molto molto insomma in crescita con il discorso dell'intelligenza artificiale.
3: Ringraziamo Federica Bertacchi, consulente brevetti e partner dello studio Brunacci and Partners.
4: Grazie a voi.
5: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su Decathlon.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dei tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, ad aprire l'ora in solitaria con la Dallan, perché Dami se n'è andato al Vise pure, perché è in giro per il Giappone, quindi rimango sola io qui a Castelfranco Veneto in via delle Mimose 12. Allora, basta mandare messaggi per chiedere la terza parola misteriosa. Vi dico solo che tra poco ve la dirò io. Anzi, non ve la posso dire, ma vi dico dove potete trovarla. Quindi segnate su il vostro telefono, insomma, mettete una sveglia alle 15:45 e vi dirò il terzo indizio. Va bene? Così la smettete di scrivere. Grazie, cara Silvia, per essere stata qui con noi. Ci ha già mandato la foto, ci ha anche taggati per essere appunto stata qui nel nostro studio di Belle Monella. A noi fa sempre piacere quando ci passate a salutare, quindi se siete di passaggio, volentieri, volentieri. Allora, al 393-7366170 sapete che potete fare tante cose. Tra poco si ricanterà, quindi si ricanta un po' la canzone che fa e poi chiacchieriamo, perché c'è anche una bella giornata per me. Stasera andrò a sentire Madame, non è la prima volta, è la seconda volta che la sento, però un totale concerto suo, quindi sono molto emozionata e tra poco parliamo di lei.
1: Radio Bella e Monella.
2: L'estate arriva quando

Cont, 1000 voti ancora su Belle Monella. Allora, vi ho anticipato che questa sera andrò al concerto di Madame. Non è la prima volta che la vedo live, perché l'ho vista all'Arco della Pace in occasione di un bellissimo evento che c'è stato a Milano qualche mese fa, e lì mi sono innamorata. Cioè, ero già innamorata di lei per il suo modo di esprimersi, di cantare, di quello che ha vissuto un po' nella sua vita, e ho detto: ma sai che c'è? Vado a vederla alla Tappa di Vicenza. Quindi siamo nelle ultime date del tour. Questa sera appunto lei sarà a Vicenza in Piazza dei Signori per il Vicenza in Festival, poi passerà per Trento al Trentino Music Arena, al Trento Live Fest, farà Palermo al Teatro di Verdura e poi il 13 settembre Taormina al Teatro Antico. I prossimi impegni, in realtà il Disincanto Tour arriva anche nei club, quindi fine novembre partirà il Disincanto Tour nei club italiani con la data inaugurale del 28 di novembre al Vox Club di Nonantola. Tappe successive insomma in diverse città potete andare a vedere sulle principali pagine di vendita di biglietti. Sono molto emozionata anche perché il suo album Disincanto me lo sono presa sia come CD che come vinile, e mi ha dato molte belle vibes. Ho anche seguito il suo podcast che lei ha portato in una nota radio grossa diciamo così, ed è stato veramente molto molto interessante. Adesso andiamo un po' in primavera, vi va?

non mamma, appunto, è madame, stiamo parlando di lei. Pensate che è l'artista più giovane di sempre ad aver vinto il prestigioso premio Tenco, che è dedicato alla canzone d'autore. Lei lo ha preso a soli 19 anni nel 2021 con due categorie: miglior opera prima per il suo album d'esordio, appunto, Madame, e miglior canzone singola per il brano Voce. Bellissima, bellissimo questo pezzo che ha portato a Sanremo. A proposito di Sanremo, lei ha preso il premio Sergio Bardotti, appunto, nel 2021, il premio Lunezia e il premio Giancarlo Bigazzi nel 2024 per la miglior composizione musicale come coautrice del brano vincitore di Sanremo, che è stato proprio La Noia di Angelina Mango. E al secondo posto c'è stato Geolier con Ip Me Tu Pe Te. Mi ricordo tantissimo e non lo scorderò mai, perché c'è stato veramente una sorta di esagerazione per quanto riguardava la vincita di Angelina Mango. Dicevano che non se la meritava perché i voti erano andati tutti a Geolier, che era tutto stato truccato, insomma era venuto fuori un macello, come quella volta che hanno tirato gli spartiti di Malika Ayane con Come Foglie e c'era Antonella Clerici alla conduzione. Queste cose fanno sempre molto scalpore, quando Blanco ha preso a calci le rose sul palco e poi dopo un po' di tempo si è capito che lo ha fatto perché era nervoso, perché lui non si sentiva negli in-ear, comunque nelle spie. Vabbè, così un po' di nervosismo prende un po' tutto.

0: Giannannini Marrakesh America Inc. Pronti, perché tra poco vi svelerò dove trovare la terza parola misteriosa per vincere due soggiorni al Marina di Venezia Camping Village.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Domani sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David G.

0: Thank you. Antonello Cerri, questa era la pillola di Italiamo anche in questa mezz'ora su Bella Monella. Abbiamo ascoltato Alfa, Manu Chao con Me Gustas Tu, Marco Mengoni insieme a Arcomi con Sto Bene al Mare, e vi credo pure io, e poi all'inizio Negramaro con Estate che sta finendo ma non è ancora finita.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, sono qui in quest'oretta a sostituire Alvise, io sono la Dallan. Tra poco vi ricorderò dove trovare la terza parola misteriosa di questa settimana per portarvi a casa due soggiorni per il Marina di Venezia Camping Village. Poi vi voglio ricordare che potete ascoltarci ovunque. Prima abbiamo sentito che c'è un ascoltatore del Massachusetts, c'è gente che ci scrive dal Brasile, c'è gente che ci scrive dalla Svizzera, insomma in tutto il mondo c'è Radio Bella Monella, tutto da cantare. Potete scaricare l'app sul vostro telefonino, quindi scaricatela su app iOS Android, oppure andate sul sito radiobellamonella.it e cliccate ascolta in onda, quindi che siate in ufficio, in officina, che siate a casa, che siate non lo so, in fabbrica, che siate al mare, in montagna, potete portarci in tutto il mondo, va bene? Quindi dicevo che l'estate non è ancora finita, perché finirà quando io tornerò dalle ferie, e quindi restiamo in modalità summer con Fred Palma, Anita e Miss Killa. Stai ascoltando Radio Bella Monella, tutta da cantare, è La Testa Gira.

0: Francesca, era il 2001. Signore e signori, è arrivato il momento. Eccoci al terzo appuntamento con il gioco di Marina di Venezia Camping Village, dove ogni giornata è diversa. Quindi un immenso parco acquatico con 10 piscine, scivoli, aree relax, sport, spettacoli, tantissime attività pensate per grandi e bambini, ovviamente vi aspetta. Se volete portarvi a casa due soggiorni da 4 notti dal 12 settembre al 12 ottobre al Marina di Venezia Camping Village, la terza parola misteriosa vi aspetta nelle Instagram Stories ufficiali di Radio Bella Monella. Quindi andate su Bella Monella su Instagram, aprite le storie ed è stata appena pubblicata. L'ho vista, è una parolina sola. Mi raccomando, conservatela con le altre che non possiamo ripetere, che non troverete più, che nessuno vi dirà se non vi siete segnati. Quindi inutile che continuate a chiedermene. Domani il quarto indizio invece sarà pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Quindi vi ricordo, è uscita la parola per portarvi a casa uno dei due soggiorni, o due soggiorni appunto, dal 12 settembre al 12 ottobre. Andate sulle storie Instagram di Radio Bella Monella, ve la segnate, poi incrociate le dita perché venerdì ci sarà il verdetto ufficiale.
1: Radio Bella e Monella.

0: dovevo dirti.
1: Max Gazzè, il solito sesso 2008 che ci sta sempre, no? Un po' di relax. Ma parliamo di amore, visto che abbiamo appena citato questa bella canzone, ma soprattutto di relazioni. Perché ci piace chi ci ignora? Perché ci piacciono le persone che non ci calcolano? Vediamo un po' cosa dice la psicologia, che dicono che uno dei meccanismi coinvolti in questa nostra testolina è quello delle ricompense imprevedibili. La dopamina partecipa ai processi di apprendimento legati alla ricompensa e alle aspettative. Quando non sappiamo se e quando arriverà una risposta, proprio quell'imprevedibilità può mantenere alta la nostra attenzione. Avete capito? Abbiamo finalmente una risposta. Ma io vorrei avere una risposta da quelli che non rispondono, a quelli che spariscono. Ma che problemi avete? Non lo sapremo mai, ma adesso sappiamo perché ci rimangono in testa. È proprio una cosa fisica, una cosa chimica. Non lo possiamo spiegare finalmente. Se una persona alterna momenti di grande presenza e improvvise assenze, ogni sua risposta rischia di assumere un peso enorme. Quindi l'intensità dell'attesa di quel rapporto, di quella persona, di quel momento, rischia di diventare un attaccamento ansioso. Quindi cerchiamo sempre la validazione, sia dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista proprio del rapporto con le altre persone. Quindi cerchiamo di distaccarci da queste persone qui che non ci fanno assolutamente bene. Quindi parliamo di amore sano, come quello che canta Safe.

0: d'amore. E con questo bellissimo pezzo d'amore noi concludiamo quest'ora più tre della pausa pranzo, Paciorotta e Scorchiarella. Io sono la Dallan, vi aspetto domani alla stessa ora, dalle 12 alle 15 con Damiano e dalle 15 alle 16 in solitaria. Vi lascio con Andrea Ferrara. Ciao ragazzuoli! Bella e monella,
1: tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
1: Domani sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Domani sera in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

0: 16 da 2 minuti.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, direzione Milano, coda tra il Bivio A1, Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. In direzione Napoli, traffico bloccato tra Ponzano Romano e il Bivio A1, diramazione Roma Nord, a causa di un incidente. È tutto.
5: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Bella e Monella.

Parliamo Summer Fun con lui, Francesco Gabbani, ad aprire queste nostre tre ore insieme. 16 appena scoccate o da pochissimo comunque. È il momento di cominciare le tre ore, appunto dalle 16 alle 19, con me Andrea Ferrara qui su Radio Bella e Monella. Signori, giusto per scaldarci un po', c'è lei. L'indimenticabile

Ancora per un paio di settimane, una settimana e mezza circa, ci sarò solo io, Andrea Ferrara, con voi per 3 ore insieme. Insomma, come al solito, però, abbiamo tante cose da fare. C'è un oceano di cose da gestire, di conseguenza adesso le cominciamo un po' a mettere in ballo, a cominciare a scaldarle. Prima di tutto, fra poco parleremo di musica, ma ancora prima voglio che vi fermiate un secondo, giusto un attimo sulla destra, tipo sulla sinistra, dipende dove state. Vi fermate, fate un bel respiro profondo e tornate con me al 2003, perché ci ascoltiamo i Gemelli Diversi con Mary e questa canzone che ti fa dire subito: ah, quanti ricordi!

0: Los Villain Gue con Come un tuono, la conoscete ormai ragazzi, una canzone che ha fatto il giro del mondo, è tornata, è ripartita per la luna ed è tornata ancora, signori. Però dobbiamo cominciare a parlare di musica, ve l'ho detto prima, parliamo di qualche notizia a livello dal punto di vista musicale, data dal mondo della musica appunto. Perché? Perché i Måneskin hanno fatto parlare di sé in questa settimana, lo sapete, qualcuno già lo sa, qualcuno già l'ha scoperto. I Måneskin torneranno insieme sul palco di Sanremo 2027, quindi a febbraio 2027 ci saranno anche i Måneskin direttamente a Sanremo. Vi dite, vabbè, ma ci saranno mica lasciati? Sì, sì, si erano praticamente allontanati, non hanno mai chiuso, per carità, però si erano, sì, un po' distaccati, ecco, diciamola così, almeno per una sera. Comunque saranno di nuovo insieme come ospiti, però non parteciperanno chiaramente. A confermarlo è stato proprio Stefano De Martino, il direttore artistico che condurrà anche il prossimo festival, in un'intervista esclusivissima, ok? Quindi è una cosa certa al 100% per tutti gli appassionati di Måneskin. Questa è una grande notizia.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: La hit di Fulminacci, Maledetto Me, qui su Radio Bella e Monella con me Andrea Ferrara. Stiamo parlando di news in ambito musicale e questa volta si unisce anche l'economia, sì, perché è uscita la classifica dei cantanti, cantautori, comunque musicisti o artisti in generale più pagati in ambito italiano. Va bene, vi interessava? Forse no, però noi ve la doniamo lo stesso questa incredibile classifica. Anzi, questa top 3, vediamo solo il podio. Al terzo posto c'è Fedez, che chiude questo podio. I milioni ne ha parecchi e bisogna capire se sono solo dal lato musicale oppure anche da altro, perché in realtà lui è molto molto possiamo dire polpesco, diciamo, cioè è dappertutto, ragazzi. Fedez ha veramente investimenti ovunque e questo riporta anche ad avere un portafoglio bello gonfio, quindi complimenti per lui, bravo a lui. Seconda posizione per ultimo, che nonostante il nome, mamma mia, brutta questa. Comunque, ultimo batte tutti per quanto riguarda gli utili, però è solo al secondo posto, perché al primo posto il re degli incassi è lui, il Blasco Nazionale Vasco Rossi, che quindi si prende anche questa medaglia, anche quest'oro. Non che gli servisse, visto tutti i soldi che fa, però comunque diamogli anche quest'oro.
1: Radio Bella e Monella.

0: Giovanetti, Edoardo Bennato, il gatto e la volpe dal 1977 a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa, fra pochissimo si gioca.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
6: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove pre-

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti e Menem. Ci ha fatto ascoltare Tiziano Ferro con Hai delle isole negli occhi. Prima Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. E a cominciare Claudio Baglioni con te. Capito? Con te potevamo dire. Vabbè, questo è un altrittico.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: il personaggio misterioso. Come funziona? Il gioco è semplice, però io ve lo rispiego perché sono gentile. Basterà indovinare il personaggio che descriveremo tramite i nostri indizi, ok?

0: I due indizi sono difficili e due indizi sono facili, ok? In palio metto una maglia di Bellemonella perché sì, potevamo mettere qualcos'altro, la saccoccia come la chiama il Viser, anche la maglia va bene. Allora, gli indizi sono questi, attenzione, fate attenzione, all'accento ligure, ok? Sembra in carne, sono stato anche abbastanza politically correct, è tutto rosso, e questo dovrebbe rispondere quasi a tutto, e urla spesso Belandi, una cosa del genere. Di che personaggio stiamo parlando? Questa volta sono stato molto molto gentile. 393-7366-170
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stacca.
1: Lo so, ci hanno beccato, praticamente tutti avete indovinato il personaggio misterioso, che non era così complicato, a dirla tutta, anzi era molto semplice. Quattro indizi erano questi: all'accento ligure, sembra in carne, tutto rosso, urla Belandi. Vabbè, insomma, dai, non serviva veramente essere un detective privato per comprendere qual era il personaggio. C'è però chi ha scritto Beppe Grillo, ciao Francesco, no, cioè l'accento è quello, però diciamo che intanto non è tutto rosso, già questa è una caratteristica, però non è lui, no. Cosa?
2: È il Gabibbo.
1: Sì.
3: Ciao da Tony.
1: Ciao Tony, poi ancora
3: il Gabibbo.
1: Il Gabibbo.
3: Ciao Stefano, buona serata a tutti.
1: Grazie,
3: ciao.
1: Poi.
4: Ciao Andrea.
1: Ciao.
4: Il personaggio è il Gabibbo. Ciao a tutti, bye Kevin.
1: Bravi tutti, però il primo a rispondere correttamente e ovviamente più velocemente il Gabibbo al 393-7366-170 è stato Antonio, che quindi si porta a casa la maglia. Facci tante foto, facci capire quanto è bella e quanto ti diverti e dopo inviacele se vuoi, cioè nel senso, chiaramente se te le tieni tu, bene, se vuoi inviarcele per farlo capire, meglio, però insomma, scegli tu.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

interpa. Prigionieri da scabam fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Amici e amici, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Chiudiamo anche il gioco, ma fra pochissimo tornano i titoli di notizie casuali. Torna la ruota, Bella e Monella,
1: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17:02 minuti.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan è accusato di aver minacciato e violentato una conoscente. Si tratta di Mauro Marin, nuovamente indagato a Treviso. Il 46enne infatti un anno fa è stato condannato dal tribunale di Sulmona all'Aquila per percosse ai danni dell'ex compagna e si trova sotto processo per una vicenda analoga. La 29enne sostiene di non avere alcuna relazione con l'imprenditore vincitore di un reality TV. In vigore il nuovo regolamento sul benessere degli animali da compagnia, un insieme di norme che per la prima volta fissa un quadro di regole comuni a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, dall'allevamento alla tracciabilità. L'applicazione dal 31 agosto 2028. Per l'anagrafe regionale, per esempio, sono quasi 1,65 milioni in Veneto. 83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. Maggie Gyllenhaal presiede la giuria del concorso e assegnerà il Leone d'Oro. Inaugurazione con la proiezione del film In gara, il primo di 24 titoli, Ink di Danny Boyle. L'attrice Laura Dern impegnata a conferire all'attore, regista e produttore George Clooney il Leone d'Oro alla carriera. E questa l'ultima notizia. Vi auguro buona serata.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bella e Monella, tutta

0: droga a cominciare ad aprire questa nostra seconda ora insieme in questo mercoledì, quindi ormai è quasi il giro di boa, no? Fra una mezz'oretta secondo me c'è il giro di boa della settimana. Però è il momento, lo sapete, ve l'ho già annunciato, di entrare nei nostri titoli di notizie casuali. Non è che c'entriamo proprio, però abbiamo la nostra ruota della fortuna, quindi noi giriamo, sbucherà fuori un numero, il numero è legato a una news, io vi leggo solo questo titolo, solo il titolo, non c'è nient'altro da aggiungere, solo il titolo della news. Ma non perdiamo altro tempo, giriamo questa ruota, vai! Vai, anche perché insomma dura tipo mezz'ora questo giro di ruota. No, sempre un po' ridurlo, io continuo a dirlo, però finiscono così. Eccolo qua, numero 393, mi sembra più che corretto. Arriva direttamente a Roma questa news a Francesco Totti. Sì, stavo per dirlo come Francesco Totti. Vabbè, Francesco Totti passa al basket con Massima Roma. Dice, volevo nuovi stimoli, daremo ai romani una squadra da sostenere. Capito? No, non sta giocando, a quanto ho capito. Però non posso dirvi nient'altro, perché era solo il titolo.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: pezzi, stessa direzione qui su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento della seconda, anzi del secondo titolo di notizia casuale. Clicchiamo, vai, giriamo questa ruota, guarda. Abbiamo aggiunto anche il tastino, una cosa veramente incredibile. Poi lo togliamo appena torna al viso, però per ora sì, è comoda. Oh, numero 736, Fedez, la festa intima per il compleanno della fidanzata Giulia Honegger. Ok, la sorpresa in salotto, la crostata di lamponi e il karaoke. Bella però, mi piace. Una bella festicciola. Non ci ha invitato però, e questa è una cosa veramente negativa. Male Fedez.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: mia.
1: È la poesia di Biagio Antonacci insieme a Giulia con l'ultima canzone qui su Radio Bella e Monella. Signori, è arrivata l'ultima girata di ruota, ok? Quindi l'ultimo titolo di notizia casuale. Vediamo. Anzi, vediamo un po' come sbuca fuori. Eh sì, ci sta, eh. Quindi vediamo quale numero che è collegato appunto al titolo di notizia casuali. Vediamo, vediamo, eccolo qui, 170. Oggi siamo stati molto morbidi da questo punto di vista. Belen Rodriguez, la dedica di Gaetano Fidanzati. Credo ex fidanzato suo, vabbè, comunque non devo. Ah. Goditi le persone che ti fanno stare bene. Lei ha i fan, cosa vogliono da me? Soldi. Allora, non sappiamo se è un dissing fra i due, però l'ultima volta che l'avevamo parlato non stavano più insieme quasi. Bisogna indagare. Radio Bella e Monella.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Fabi Carmela a chiudere questa nostra mezz'ora. Il giro di boa è arrivato, quindi ci prendiamo una pausa e poi arrivano le classifiche.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Domani sera a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Domani sera in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
16: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare il Capa Caparezza con Fuori dal Tunnel. Prima Mary J. Blige versus Mambolosco Family Twerk Mashup. E a cominciare Yao Baby K con Easy. Questo era Italiamo, signori. Adesso le classificone.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Non sono esattamente classificone, sono classifiche normali, ok? Oggi abbiamo le 10, anzi i 10 atleti, e atlete in tutto insomma, più amati in Italia. Secondo quali classifiche? Secondo tante statistiche, cioè i follower, quanti commenti positivi hanno al di sotto dei loro post, quanto sono amati in generale, così più seguiti, insomma, anche dal vivo. Quindi abbiamo fatto un attimo un accorpamento di tutte queste caratteristiche per fare questa incredibile classifica. Al decimo posto troviamo Marcel Jacobs, grande, grande campione, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, oro olimpico nella 4%, sempre a Tokyo 2020. Insomma, l'atletica ringrazia perché ha riportato tantissime persone a anche a praticarla, non solo lui chiaramente, però è la generazione che sta un po' mettendo ancora più luce su questa su questo insieme di sport. Nona posizione per Federica Brignone nello sci alpino, non c'è nemmeno bisogno di presentarla, due ori olimpici a Milano Cortina 2026, la cosa più recente insomma. Ottavo posto per Sofia Goggia, sempre sci, oro olimpico nella discesa a Pyeongchang, Pechino 2022, Milano Cortina 2026, insomma, cinque coppe del mondo di specialità. Ai ai ai. Settimo posto c'è lei, Federica Pellegrini, nuoto, ha vinto tutto. Non posso farvi un elenco, ha vinto tutto, ragazzi. Comunque, Pellegrini, che salutiamo. E al sesto posto arriva Francesco Totti. Francesco Totti, l'abbiamo già detto prima, nel calcio chiaramente, campione del mondo 2006 con l'Italia. Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane. Insomma, er pupone, ragazzi. Questi i primi cinque. Fra poco andiamo verso la top one. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le ragazze ci sorridono,

qui su Radio Belle Monella. Stiamo raccontandovi i 10 atleti più amati in Italia, ovviamente in questo momento. Siamo arrivati al sesto posto con Francesco Totti e al quinto un altro calciatore, il penultimo di questa nostra classifica per quanto riguarda il calcio, Roberto Baggio. Vabbè, io lo aspettavo più in alto Roberto Baggio, assolutamente. Pallone d'oro 93, FIFA World Player 93, vicecampione del mondo 94, un campionissimo ragazzi, davvero straordinario, ma non serviva nemmeno spiegarlo, una Walk of Fame vivente praticamente. Quarto posto per Alessandro Del Piero, sempre di calcio stiamo parlando, campione del mondo 2006, una marea, 705 partite, 290 gol con la Juventus, 6 scudetti, c'è chi dice 8, sono cose un po' così, non io personalmente, ma lui sì, Champions League, Coppa Intercontinentale, insomma una marea di robe. Terzo posto per Alberto Tomba, anche lui nello sci, tra gli olimpici, 2 argenti olimpici, 50 vittorie in Coppa del Mondo, amatissimo in tutta Italia, anche da quelli che non apprezzavano lo sport semplicemente per Ariete. Qualcuno andrà a vedersi Alex l'Ariete. Voglio vedere chi lo cerca, Alex l'Ariete, cercatelo. Secondo posto per Valentino Rossi, e anche qui me l'aspettavo più in alto, ma secondo me l'hype del momento ci fa arrivare il primo posto, la medaglia d'oro, perché se Valentino è al secondo posto, anche di lui dopo i 9 titoli mondiali, cosa c'è da dire, una marea di cose ragazzi, ma al primo posto c'è lui, quello che sta veramente facendo un successo dietro l'altro in questo momento, Jannik Sinner, tennista, chiaramente lo conoscete? Sì, qualcuno lo conosce, ok, primo in classifica ATP in questo momento, ha fatto riapprezzare, riamare ancora di più il tennis a tutta una nazione, chissà per quanto tempo ancora andrà avanti questo amore così aperto, spensierato, speriamo per lui tantissimo, perché più vinci Jannik più amore c'è, ma anche se non vinci comunque noi ti amiamo lo stesso, tranquillo. Radio Bella e Monella.

0: Man a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una pausa, fra pochissimo tornano le news sotto sopra.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Radio Bella e Monella.
7: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
6: Radio Bella e Monella.
8: Aspetti di schiamare, l'ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 18 e un minuto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buonasera da Umberto Cascone. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. Ricorso della procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali, l'ANM insorge, ancora attacchi scomposti ai giudici. L'AFA non molla la presa sull'Italia, in arrivo la sesta ondata di calore di questa estate, temperature su a partire da venerdì. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set, per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor, al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti, avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella che va dalle 18 fino alle 19, quella che insomma può tranquillamente essere aperta con questa domanda, perché? Perché ormai siete già in orario aperitivo, no? Quindi cosa farete questa sera? Però non ve lo domando, no, mi spiace davvero tanto, no? Perché abbiamo tante cose da fare, dobbiamo darvi le news sotto sopra fra pochissimo e poi si gioca in attesa del buon Bobby Boricco, altresì detto Roby Borillo, che salutiamo. Chissà dove sarà questa volta Roby. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, torniamo indietro però al 2002, perché ci sono loro, gli FL65, con Cosa Resterà.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: tutta da cantare.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Yakuza qui su Bella e Monella. Signori, è il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra e ci spostiamo in Messico per raccontarvi questa notizia abbastanza particolare, perché il 31 maggio la sindaca Nancy Napoles, o Napoles, dipende come, dovrebbe essere così, e la sorella sono state prelevate da 3 uomini armati a Tenancingo, di cui appunto è sindaca, un comune in Messico. La donna è stata ritrovata poco dopo su una strada deserta mentre chiedeva aiuto ai passanti e la sindaca ha sostenuto che i rapitori chiedessero 40 milioni di pesos prelevabili dai fondi comunali. Gli inquirenti hanno poi scoperto oltre 150 contatti tra la banda, il marito e il fratello della politica, e Napoles nega ad oggi ogni addebito, mentre i familiari sono latitanti e tutti rischiano 16 anni di carcere. Poi hanno scoperto che c'era veramente un ammanco comunale preso da qualcuno. La sindaca sicuramente non sapeva nulla. Però nel frattempo non possiamo dire nulla, aspettiamo che i fatti diventino realtà o comunque che vengano in qualche modo spiegati. Un saluto.
1: Radio Bella e Monella.

0: La domanda è: siete scaramantici? Perché a quanto pare una notizia arriva direttamente dalla Cina, una notizia che per gli scaramantici potrebbe essere un po' negativa. Un detto popolare cinese associa il tic all'occhio, avete presente? All'occhio destro in particolar modo, all'arrivo di imminenti sventure, ok? Quindi proprio quel tic in cui ti trema un po' l'occhio, per intenderci. Il signor Le di Wuhan ha provato a placare appunto questo tic, ha messo in pacchi caldi, senza però ottenere nessun risultato. E questa è la cosa drammatica, no? E quindi su consiglio del web, che bello il web, l'uomo si è preso a schiaffi nell'area oculare per 3 giorni. Si è preso, ripeto, a schiaffi sull'occhio per 3 giorni. Chi non lo farebbe? L'aggressione fisica ha fermato il tic, fortunatamente, ma forse semplicemente i 3 giorni l'hanno fermato. Però ha provocato un grave distacco della retina, quindi un intervento chirurgico d'urgenza che ha salvato la vista del paziente, verso quindi una piena guarigione in questo momento. Quindi c'è da dire questa cosa, adesso abbiamo analizzato un po' la news, brutto quello che ha fatto, sì, però alla fine aveva ragione. Signori, la scaramanzia aveva ragione. Tic all'occhio, schiaffi per 3 giorni e poi qualcosa di brutto è arrivato.
1: Radio Bella e Monella. Ciao!

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica a chiudere questa nostra mezz'ora. Non l'ultima, però, capito? Perché ce n'è ancora un'altra, fra pochissimo, con il gioco.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

0: sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Che bella!

0: un tizio porta un anello, 9 amici partono, un tizio anziano urla, un altro mena a destra e a manca, vacanza di gruppo leggermente stressante, ok? In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella, basta mandare la vostra risposta quando volete, anche adesso è 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italia Starter Pack qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un vincitore per quanto riguarda il nostro gioco, trame Speech e Speech. La trama di oggi, quella detta in poche parole, era questa: un tizio porta un anello, 9 amici partono, un tizio anziano urla, un altro mena, vacanza di gruppo leggermente stressante. Ora, qualcuno ha risposto una notte da leoni? E no. No, ma perché? Cioè, una notte da leoni, non sono 9 amici, tra l'altro, non c'è un tizio anziano, forse un tizio anziano che urla ci sarà pure, ma no, non è questo, mi dispiace. Era il Signore degli Anelli, la compagnia dell'anello. Attenzione, perché in tanti hanno risposto semplicemente il Signore degli Anelli. E mi dispiace, lui ha risposto il Signore degli Anelli, la compagnia dell'anello, e quindi Luca si porta a casa il premio finale, la nostra maglia di Bella e Monella. E poi riguardate anche il film, che male mai non fa.
1: Radio Bella e Monella.

0: hit di Fabio e Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo finito per quanto riguarda me in queste tre ore, tra poco arriverà Rocky, ma prima c'è lui, Roby Borillo, con i Belli di Gruppi. Ciao Andrea!
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Sì, sì, siamo ancora qui in Puglia, però domani ci trasferiamo giù al nord, come dicevo, un bel film, perché saremo, come vi dicevo, a Montebelluna anche con gli amici della radio, per cui Los Locos alla grandissima, per cui veniteci a trovare al Palio di Montebelluna domani sera, ma dedichiamoci ai tormentoni che invece ascolteremo oggi. Uno arriva dal lontano 1979, però canzone anche a livello arrangiamento attualissima, e cioè E la luna bussò di Loredana Bertè. E poi indimenticata, indimenticabile la nostra Raffaella Carrà, la versione originale del 1980, però

0: Raffaella Carrà e poi nei nostri tormentoni abbiamo ascoltato E la Luna Bussò di Loredana Bertè dal 1979. Ci vediamo domani a Montebelluna e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre.
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: ascoltare.
1: 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare nome di Hormuz in Stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi. Contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato. 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open Paolini passa il turno per 6-4 6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Incredibile che con questo disco mi sembra di essere praticamente in piena estate, anche perché è uscito il 5 di giugno 2026 questo disco chiamato Partenon, perché vede collaboratori di Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors. Però effettivamente guardo fuori dalla finestra e dico mamma mia, però le giornate si stanno accorciando, quindi effettivamente non siamo più in piena estate ma ci stiamo anche avvicinando all'autunno. Buonasera a tutti quanti, mercoledì 2 settembre le 19.08, state ascoltando sempre Radio Belle Monella, salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani in solitaria. Io invece sono Rocky e in solitaria vi accompagnerò anche questa sera, poi anche del resto tutte le serate fino a fine stagione, poi si vedrà, insomma, dalle 19 alle 21. 393-7366 è il numero per interagire con noi tramite un messaggio scritto, un messaggio vocale, ma è il numero che potete utilizzare anche per richiedere la canzone che fa alla seconda ora, però non adesso, è un po' troppo presto. Ci pensiamo noi a mettervi il prossimo disco, 1981, Heather Parisi. Questo disco si chiama Cicale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene.
1: Ma in realtà non lo definirei come errore questo disco. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Il suo nuovo disco, uscito il 28 agosto 2026, quindi praticamente un paio di giorni fa, che è stato scritto insieme a Brunori Sas e Di Martino. Però attenzione, perché lei non si ferma, eh. Questo disco qui fa parte del suo nuovo progetto Gianna Gold, che se lo porterà in tour live nel 2027 con in tutti i palazzetti, i palasport italiani. Però attenzione, perché il suo tour inizierà ufficialmente il 13 marzo 2027 a Livorno e arriverà anche qui nei dintorni, quindi nelle zone di Jesolo. Piccola curiosità, il 19 settembre di quest'anno terrà un grande concerto a Berlino, quindi sarà il suo unico concerto nel 2026. Brava Gianna Nannini, molto molto brava. Radio Bella Moneta.

0: due artisti, Angelina Mango e Marco Mengoni, se la stanno spassando ancora a Verona, perché ieri sera appunto si sono esibiti all'Arena di Verona, poi non solamente loro due ma tantissimi altri artisti come Ultimo e The Colors, insomma tantissimi artisti italiani, e durante la serata si sono proprio esibiti con questa canzone qui. Marco però è stato uno dei protagonisti della serata e ha ricevuto un 7,5 per il suo look, quindi praticamente uno show a 360, quindi non hanno giudicato solamente lo stile musicale ma anche il look, il vestiario, quindi anche come si sono posti sul palco, tanto che gli artisti sono stati divisi tra top e flop, quindi hanno detto vabbè, tra i top mettiamo questi artisti qui perché sono stati bravi a cantare, hanno cantato molto bene, però si sono vestiti anche bene. I flop invece, quelli che per carità bravissimi a cantare, però insomma gli outfit non hanno fatto proprio così, non hanno brillato tantissimo, ecco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bravissima a cantare tutto quello che vuoi, però poteva prenderselo un diploma bianco, no? Anche perché ho scoperto che non ha neanche il diploma di maturità. Lui si è messo, cioè si è rimesso sotto con i libri, insomma è tornato a studiare al liceo delle scienze umane. Sicuramente avrà detto, ma sì, che me ne faccio del diploma io post, cioè nel senso che me ne faccio. In realtà stai molto attento, Blanco, perché se sei all'ascolto ci sono 10 consigli di tanti esperti, quindi basati su dati, quindi non sui miei dati, per carità, perché sennò non funzionerebbero sicuramente, per orientarsi nella scelta post maturità. Hai capito bene? Prima però ci ascoltiamo anche le pillole di Matteo Monti, state qui.
1: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ci siamo appena ascoltati gli anni qui su Radio Bella e Monella, tre dischi, Biagio Antonacci, Ti dedico tutto, nel mezzo disco di Coez, come nelle canzoni, e ad aprire con Pino Daniele, Io per lei.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.38 di questo martedì, mercoledì meglio, 2 di settembre 2026, ciao a tutti, sono Rocky, diamo il via ufficiale alla seconda mezz'ora insieme. Prima della pubblicità però stavamo un attimo scherzando sul fatto che Blanco non si fosse ancora diplomato, vabbè, oh, non gli interessava questa cosa qui. Però parliamo invece di maturità, ok? Perché poi tanta gente dice, ok, dopo la maturità che cavolo faccio? Poi c'è tanta altra gente invece che la maturità neanche ci arriva, perché probabilmente non gli interessa neanche prendere il diploma, per diversi motivi, perché magari si stancano, quindi decidono di partire per andare a lavorare, magari hanno anche qualche parente, no, di una grossa azienda, e dicono va bene, approfitto e non prendo neanche la maturità, tanto ho già la strada sicura e mi aiutano i miei familiari, ecco, quindi decidono anche di tralasciare questa cosa qui. In realtà il diploma di maturità è molto richiesto negli ultimi anni, soprattutto nel 2026, perché ci saranno tantissime posizioni aperte su tantissimi settori, e tra pochissimo vi sveleremo quali sono i settori più richiesti nell'ultimo periodo, perché ce ne sono veramente tanti. Prima però ne arriva Ligabue con Qualcosa per te.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da can-

0: Quindi c'è chi prende il diploma a 18 o a 19 anni, ma chi magari lo prende anche un po' più avanti, perché magari si stufa di studiare, dice: sai cosa, mi metto al lavoro, mi metto via due soldi e quasi quasi il diploma me lo faccio anche un po' più avanti. Poi diciamocelo, non c'è un limite massimo d'età. Se uno vuole diplomarsi a 50 anni può farlo, cavoletti. In ogni caso il diploma può essere un punto di partenza per cercare un lavoro, continuare a studiare o anche imparare una nuova professione. Però la domanda che ci facciamo sempre, no? Ok, adesso che ce l'ho, che cavolo ci faccio? Attenzione, perché secondo i dati raccolti da Union Camere, che è praticamente l'organizzazione che riunisce tutte le camere di commercio italiane, nei prossimi 5 anni ci saranno all'incirca 3,7 milioni di nuove assunzioni. Per questo il consiglio è di seguire le proprie passioni, ma anche di guardarsi un po' attorno, cioè, perché poi di possibilità lo sappiamo benissimo che ce ne sono veramente tantissime. Tra i settori più richiesti però ci sono quelli legati alla tecnologia, all'informatica, all'ingegneria e alla sicurezza digitale. Poi adesso figuratevi con l'intelligenza artificiale, poi.
1: Ehi, fatti viva.

0: finisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: Radio Bella e Monelli, state tutte da cantare.
2: 7000 caffè.

dal 2003 Alex Britti con 7000 caffè. E se ci vorressero, se ci volessero 7000 caffè per prendere un cavolo di diploma, beveteli, beveteli tutti quanti, anche perché stiamo parlando del fatto che nei prossimi 5 anni ci saranno all'incirca 3,7 milioni di nuove assunzioni. Poi abbiamo parlato anche dei settori più richiesti, quelli legati alla tecnologia, all'informatica, all'ingegneria e alla sicurezza digitale. Poi giustamente non c'è solamente anche il percorso dell'università, ci sono anche gli ETS Academy, cioè dei percorsi di studio dopo il diploma più pratici e legati un pochettino al mondo del lavoro. Poi di conseguenza anche lì si aprono anche nuove strade verso l'informatica, anche la meccatronica, dell'elettronica. Però attenzione, perché sappiamo benissimo che tante aziende comunque lo richiedono un cavolo di ragazzi quel maledetto foglio di carta della maturità. Poi l'ultimo consiglio riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché secondo gli esperti non bisogna sempre pensare al fatto che l'intelligenza artificiale farà sparire tutti i posti di lavoro, bensì dovete essere capaci di sfruttarla, perché con l'intelligenza artificiale la gente sta diventando ricca.

0: Guarda, magari venissi da te, baby gay. Mamma mia, guarda, sarei contentissimo. Però invece stasera sto a casa, mangio qualcosina dopo e probabilmente andrò subito diretto a letto. Invece stasera non c'è quasi nulla da fare. O poi magari boh, avete organizzato qualcosa con i vostri amici. Invece domani sera, il 12 settembre e il 20 di settembre, abbiamo un sacco di eventi, un sacco di cose fighe che faremo assieme. Tra pochissimo ve ne parliamo. E tra pochissimo ci ascoltiamo anche la canzone proprio di quest'anno di Achille Lauro, La città degli angeli. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
6: Radio Bella e Monella.

0: alle 22.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni settentrionali, così come in tutta Italia. Insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, da segnalare giusto qualche nuvola di passaggio sull'arco alpino, specie su quello centro-orientale, anche sulle vicine zone prealpine, la possibilità magari sulle Alpi orientali di qualche breve acquazzone. Ma fenomeni isolati, avremo bisogno di pioggia invece fino a giovedì di settimana prossima. Non capiterà un granché, temperature sopra la norma, in pianura padana sfioriamo anche i 34-35 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: canzoni italiane da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutto.

la voce inconfondibile di Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Belle Monella, che porta dal via ufficiale alla nostra seconda ora insieme. Ciao, sono Rocky, fino alle 21 vi terrò compagnia, però adesso vi tengo compagnia dicendo un po' di eventi, no, targati Radio Belle Monella, partendo subito da giovedì 3 di settembre, quindi nella serata di domani sera. Dalle ore 21 Palio, tutto da cantare, con Radio Belle Monella a Montebelluna, Treviso, in piazza Sedasè, per il Palio del vecchio mercato del 2026. In console Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi, però attenzione perché non ci saranno solo loro due, ci saranno anche sul palco Dolce Nera e il momento tutto da cantare insieme ai Los Locos. Però se siete di passaggio un po' prima, magari mollate il lavoro alle 17:30, alle 18, passate alle 19 perché ci sarà prima il DJ set di Davy J. Sabato 12 settembre invece dalle 20:30 gli anni di Radio Belle Monella al Prealpi di San Biagio Arena Conegliano in provincia di Treviso per la festa dello sport. In console questa volta Andy Mancuso e Monica Morgan. Domenica 20 settembre invece potete venire a trovarci a Montebelluna perché lì ci sarà la maratoneta, chiamatela un po' come volete, perché poi potrete partecipare alla camminata dei 5 oppure dei 10 km, insomma, per sostenere la Tilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi in caso vogliate iscrivervi, Montebelluna in rosa.it, quindi Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre noi saremo appunto media partner. Per altre informazioni comunque date sempre un occhio alla pagina sul social appunto di Belle Monella su Instagram. Subito c'è Giuseppe Ferreri dal 2015 con Volevo te.

0: si dice ancora a me mi piace Alfa e Manu Chao, questo Radio Belle Monella. A me invece piacerebbe un sacco partire per una lunga crociera, che non ho ferie, non ho soldi, quindi mi tocca lavorare. Approfittatene voi invece, no? Perché si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Però attenzione, perché sono rimaste solamente due cabine esterne con balcone. Ovviamente non è gratis, ci mancherebbe, sarebbe troppo bello. La quota è di 1465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande e pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Praticamente avete tutto, starete sicuramente da Dio anche con meno 1465 euro. Le cabine disponibili appunto sono due, direzione tecnica prima rete viaggi e vacanze, e per informazioni e prenotazioni chiamate 0423 7367 in ufficio orario. Quindi non chiamateli adesso, perché non vi risponderanno mai. Ripeto, 0423 7367 in ufficio orario. Invece al 393 7366 170 potrete richiedere la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Flamenco Paranoia, appunto, di Samurai J, qui su Radio Belle Monella. Attenzione, perché lui si è esibito un paio di giorni fa, per l'esattezza il 27 agosto, a Monte Silvano, in provincia di Pescara, ad Abruzzo. Oh, concerto gratis comunque, quindi è stato anche abbastanza gentile. Però è successo un problemino: il suo autotune ha smesso di funzionare, quindi per pochi secondi si è esibito con la sua voce normale. Poi la gente ha detto, hanno tirato fuori il telefono, hanno detto: ah, sta cantando senza autotune, sentite che figuraccia, come sta cantando male. Vabbè, oh, comunque succede anche ai più bravi. Lui poi sicuramente si sarà scusato, però vabbè, l'autotune funziona anche per quello, no? Giusto, quando uno non ha proprio una bellissima voce, è giusto che lo utilizzi. Adesso c'è Emma dal 2019 con Io sono bella.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella Monella, ciao Rocky, siamo Adriano e Katia.
2: Ciao Rocky!
1: E volevamo sentire Bella come una mattina, l'acqua cristallina. Bella come Radio Modella, come la

0: Concludiamo la nostra mezz'ora insieme con il disco di Jovanotti dal 1997, si chiama Bella. Tra pochissimo però continueremo con la musica, perché ci sarà Antonello Cerri con il suo Italiamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
15: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?
19: Mi sa che faccio tardi pure oggi. Vedo i paparazzi come cani. Ho un safari in bocca a Zimbabwe. Sto ancora senza gaffi come Austin Powers. Sto sfidando coi dadi la sorte. Sono in giro gli occhi semichiusi.

0: Cherry per questa pillola che ci ha appena fatto sentire il disco di Fabri Fibra e i due giornalisti con Pamplona. Nel mezzo Rocco Hunt dell'altra Lamborghini con Caramello e ad aprire con un mashup con di Ho paura di uscire, Machete, Salmo Lazza e Ho un boss.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 20:40 qui su Radio Belle Monella, ciao, sono Rocky, vi terrò compagnia per altri 20 minuti. Però mi stavo chiedendo, basta, le ferie sono finite? State rientrando tutti dalle ferie? Siete tutti al lavoro, sarete molto impegnati, ma soprattutto mi stavo anche chiedendo, cioè la gente deve per forza sposarsi ad agosto, cioè bisogna per forza sposarsi ad agosto, ma non solamente qui, anche dall'altra parte del mondo ci si sposa durante questo periodo dell'anno qui, sotto i 40 gradi. Però bisogna anche sempre dire di sì, una volta che organizzi il matrimonio, anche se magari ti capita di ritrovarti la chiesa tutta lagata. È successo proprio nella parrocchia di San Giovanni Battista ad Hagonoi, quindi non qui in Italia, nelle Filippine. Durante appunto questo matrimonio, bam, gli sposi si sono ritrovati con tutta sta chiesa allagata, l'acqua è arrivata praticamente ad un metro e quindi si sono sposati lo stesso. Hanno deciso di sposarsi lo stesso, oh, cavoli loro, anche perché poi in questo caso com'è che si dice? Sposi bagnati, sposi fortunati, anche se mi viene da dire quasi annegati, vabbè, era proprio urgente dover dire di sì, anche perché poi, vabbè, hanno pagato location e catering, non potevano più tirarsi indietro. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

ultimo con 22 settembre. Mancano ancora un paio di giorni comunque al 22. Siamo solamente al 2 di settembre, però vabbè. Sei perdonata, sei perdonata. Sapete cosa ho scoperto però? Che Charles Leclerc ha raccontato durante ad un evento di Milano una sua grande passione per la Formula 1, ovviamente, però anche una grande passione che c'ha nei confronti di Ultimo. Lui ha proprio dichiarato che Ultimo è proprio il suo cantante, il suo artista preferito, hai capito? Poi ovviamente sapete cosa ha aggiunto? Anche se il suo nome non si adatta molto bene col mio. Grandissimo pilota, grandissimo appassionato di musica, ma anche grande modesto, mi viene da dire. Radio Bella.

0: niente da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Di Giulia Bresch che dicono che serenamente dice le bugie Serena. No, in realtà no, si scherza. Noi concludiamo serenamente la puntata di questa sera. Ci diamo appuntamento sempre per domani sera dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Bella e Monella. Ciao!
1: Raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a te. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Radio Bella e Monella.

0: Bella disco, è un momento importante, quello dell'inizio, quello in cui state entrando in questo locale, belli tranquilli, un drink in mano e ci ascoltiamo un altro po' di bella musica grazie al nostro Thomas Menegazzi. Il sudore ci appiccica, Francesco Gabbani.
1: Bella disco.

È un po' che non la sentivamo, la rappresentante di lista con Diva per andare avanti, belli saltellanti in questo locale, ma una cosa è fondamentale: mai fermarsi nel Bella Disco. Bravo Thomas, Two Black Way.

0: Party Boy. Questo c'ha Gabri Ponte e anche Giovanotti, Lorenzone, che abbracciamo. Ma adesso è arrivato il momento della tripletta musicale, del trittico, del tridente. Ludwig il Pagante, dopo abbiamo Samurai J con Vito Salamanca e Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
1: Bella disco.

0: di questo weekend. Thomas Menegazzi si prende un attimo una pausa, tempo di andare a prendere anche lui qualche crocchetta, giusto un drink, e poi torniamo con voi.
1: Bella Disco.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: tu in fondo, però smettila, perché davvero non è possibile. Manca ancora un po', giusto qualche secondo al momento in cui potrai finalmente limonare, ma nel frattempo arriva Shade con Autostop.
1: Bella

0: E te l'avevo detto, potevi semplicemente aspettare qualche secondo e non dovevo richiamarti direttamente in onda, capito? È arrivato finalmente quel momento, quello del disco limone, quindi abbracciatevi tutti, voletevi bene e limonate pesanti, perché ci sono lo zio J-Ax con Fedez, sconosciuti da una vita.
1: Bella disco!

prossima triplettina musicale nel Bella Disco con il nostro Thomas Menegazzi. Ci sono i Power Frenchers con Pompo nelle casse, poi Mischeta, Finimondo e a concludere Rose Villain con Io, Me ed Altri Guai. Bella Disco.

0: Già che settimana prossima tornerà il buon Damiano, che finalmente ha finito le sue ferie.
1: Maledetto.
0: Ma nel frattempo, se non metti l'ultimo, Thomas, questa volta veramente spacchiamo tutto il locale, ok? Quindi se non metti l'ultimo, il disco che conclude, Neck con Almeno Stavolta.
2: Bella disco!

0: Per oggi e per questo weekend è tutto, ragazzi. Bella Disco, come vi ho detto, torna settimana prossima. Un saluto da Andrea Ferrara. Ciao.
1: Bella Disco.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Wow.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Che bella!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Sì, siamo ancora qui in Puglia, però domani ci trasferiamo giù al nord, come dicevo, un bel film, perché saremo, come vi dicevo, a Montebelluna anche con gli amici della radio, per cui Los Locos alla grandissima, per cui veniteci a trovare al Palio di Montebelluna domani sera, ma dedichiamoci i tormentoni che invece ascolteremo oggi. Uno arriva dal lontano 1979, però canzone anche a livello arrangiamento attualissima, e cioè E la luna bussò di Loredana Bertè. E poi indimenticata, indimenticabile, la nostra Raffaella Carrà, la versione originale del 1980, però la versione

0: Raffaella Carrà. E poi nei nostri tormentoni abbiamo ascoltato E la Luna Bussoli, Loredana Bertè dal 1979. Ci vediamo domani a Montebelluna e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma

0: Radio Bella e Monelli.
1: State da cantare.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Succede solo questo.
8: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutto

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso.
5: Gli anni.
7: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando.
8: Vai, Bido.
7: Fammi sentire quanto sei italiano.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.